0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza. You don't have to be beautiful.

0: radiovicenza.com.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: comincia un nuovo mese anche con gli appuntamenti con le stelle. Oggi, 1° luglio, ben ritrovati con il nostro oroscopo. Ariete, le stelle vi lasceranno numerose possibilità aperte in tutti i campi. Toro, state calmi, raggiungerete i traguardi che vi stanno a cuore. Per i gemelli, da un incontro casuale potrebbe nascere uno spunto, perché no, valido. Per quanto riguarda il cancro, stelle positive per voi, intuizioni valide e buone energie fisiche. Leone, l'impulsività potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo. Vergine, sarete un po' distratti e preoccupati in modo eccessivo. Bilancia, giornata movimentata, sicuramente ricca di imprevisti. Per lo Scorpione, terrete saldamente in pugno le redini della situazione. Per il Sagittario, il vostro umore sarà brillante e vi sentirete benissimo. Capricorno, la vostra lucidità mentale vi aiuterà a risolvere un problema. Pesci, un miglioramento d'umore influirà positivamente sui risultati. Pesci, riuscirete a nascondere anche i più piccoli segni di nervosismo e questa è un'ottima capacità di autocontrollo. Con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 1° luglio. Buona giornata a tutti voi, ci risentiamo domani.
1: Now, time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza,

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: E buongiorno, buongiorno, buon mese di luglio. Eccoci qua, mercoledì mattina, primo di luglio, 182esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:37, tramonterà alle 20:49.

0: vediamo quali sono i santi del giorno. Quest'oggi la chiesa ricorda Santa Ester, regina, e Sant'Aronne, fratello di Mosè. Sant'Aronne è il protettore dei fabbricanti di bottoni.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: La curiosità legata a questa data ci porta al primo di luglio del 1979, quando la Sony lanciava sul mercato il Walkman, che oggi farebbe sicuramente inorridire i teenager al pensiero di doversi portare dietro quella scatola di plastica così ingombrante rispetto ai più recenti lettori di musica digitale. Eppure, quando la Sony lanciò nei negozi il Walkman, nei fatti rivoluzionò il modo di ascoltare musica dei giovani. Fino a quel momento, infatti, si poteva ascoltare la musicassetta dei loro beniamini solo in stereo di medie o grandi dimensioni, sicuramente scomodissimi da trasportare.
1: La radio che parla di te, Radio Vicenza.

principali avvenimenti che si sono verificati il primo di luglio. Iniziamo dal 1863, quando a Torino venne fondata la Martini. 1908 viene adottato il segnale SOS come segnale internazionale per la richiesta di soccorso. 1931 viene inaugurata la stazione centrale di Milano. 1942, seconda guerra mondiale, inizia la prima battaglia di El Alamein. 1967, le poste italiane introducono il codice di avviamento postale. 1991 viene disciolto ufficialmente il patto di Varsavia. 2004 a San Giovanni Rotondo viene inaugurato ufficialmente la chiesa di Padre Pio. 2017 al parco Enzo Ferrari di Modena Vasco Rossi si esibisce davanti a 220.000 persone, record mondiale di biglietti venduti per un singolo artista.

i compleanni VIP di oggi. Facciamo tanti auguri a Pamela Anderson, beh, a suona di copertine di Playboy e di salvataggi su Baywatch, si è guadagnata la fama di icona sexy degli anni 90. Nata nella Columbia Britannica nel 1967,

vediamo quali sono i santi del giorno. Quest'oggi la chiesa ricorda Santa Ester, regina, e Sant'Aronne, fratello di Mosè. Sant'Aronne è il protettore dei fabbricanti di bottoni.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

primo di luglio, pensate che fino alla metà del primo secolo avanti Cristo questo mese a Roma si chiamava Quintilis, quinto mese dell'anno, perché l'anno romano iniziava a marzo. Fu poi ribattezzato Iulius Luglio da Marco Antonio in onore di Giulio Cesare.

0: Cesare, che era nato proprio in questo mese. E con questa curiosità chiudiamo la puntata di oggi. Vi aspetto domani. Buon mercoledì a tutti.
1: Brioche e cappuccino.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: La mattinata della radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati a questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Blitz a Vicenza, 5 arresti per una presunta truffa assicurativa legata a incendi dolosi in un bar tabaccheria nel quartiere Ospedaletto a Vicenza. Secondo gli inquirenti, avrebbero appiccato il fuoco per ottenere indebitamente i risarcimenti, tornando anche a colpire dopo aver violato i sigilli per cancellare le prove. Azioni pianificate nei dettagli con arrivi notturni dalla Calabria e fuga immediata dopo gli incendi. E su questa inchiesta il consigliere comunale Raffaele Colombara chiede al comune quali aiuti siano stati garantiti ai residenti colpiti, se restino situazioni di disagio abitativo e quali iniziative intenda adottare per accompagnare le famiglie verso il pieno ripristino delle condizioni di sicurezza. Chiede inoltre di valutare la costituzione del comune a tutela dell'interesse pubblico.

0: Si era parlato di un accoltellamento, ma gli accertamenti hanno chiarito che sarebbe stato colpito con una stampella. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto e individuare il responsabile. I carabinieri di Valdagno hanno arrestato in pieno centro storico un uomo di 52 anni del luogo, già noto alle forze dell'ordine, per spaccio di stupefacenti. È stato sorpreso in flagranza mentre cedeva hashish a un assuntore. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 630 euro, hashish, ecstasy, popper e materiale per il confezionamento. Ancora allerta in Veneto per ondate di calore e forti temporali. Il centro funzionale regionale ha dichiarato lo stato di attenzione giallo per il caldo e per rischio idrogeologico per il 1° luglio, anche nell'area di Vicenza. Oggi caldo intenso, domani possibili temporali, forti soprattutto nel pomeriggio in pianura. In calo il disagio da giovedì. Il comune di Vicenza ribadisce il no al progetto del salto del Montone a 7K per l'alta velocità. Il sindaco Giacomo Possamai ha scritto a RFI chiedendo di approfondire l'opzione zero o, in alternativa, le soluzioni in galleria. Sollecitata la documentazione tecnica sugli impatti ambientali e contestato il metodo con cui sono stati annunciati gli orientamenti progettuali. Attenzione alla viabilità in città. Nella notte tra il 2 e il 3 luglio, dalle 21.30 alle 5.30, viale Giuriolo sarà completamente chiuso al traffico e al passaggio ciclopedonale per lavori all'ex macello. Divieto di transito da viale Margherita e divieto di sosta con rimozione su tutta la strada. Il comune invita a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare gli spostamenti. Il dottor Achille Di Falco è il nuovo direttore generale dell'ULS 1 Dolomiti. Finora direttore dei servizi sociosanitari dell'ULS 8 Berica, entrerà in carica dal 1° luglio. Soddisfazione dagli ordini delle professioni infermieristiche. Con Di Falco e Mauro Filippi, il Veneto è la prima regione ad avere due direttori generali con un percorso professionale di origine infermieristica. Il comune di Vicenza presenta il progetto Movate. Vicenza cambia passo da quasi 6 milioni di euro per ridurre l'uso dell'auto privata e migliorare qualità dell'aria e spazio urbano. Il piano punta su bus rapid transit, potenziamento del trasporto pubblico, bici e mobilità condivisa, oltre a incentivi e strumenti digitali. Cinema in aperta città torna a Tiene al parco di Villa Fabris. Dal 4 luglio al 16 agosto il Cinecircolo Murialdo propone una nuova stagione di cinema sotto le stelle con il patrocinio del comune. In programma i migliori film della stagione, cinema d'autore, commedie e titoli per tutta la famiglia. Molte proiezioni saranno proposte al prezzo speciale di 3,50 euro. Ci fermiamo qui con questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Andiamo sulla tangenziale di Mestre. Vi informiamo che dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso per lavori lo svincolo in uscita di Mira Oriago in direzione Trieste. Sulla 4 Venezia Padova dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani, sempre per lavori, verrà effettuata la chiusura che collega l'autostrada A13 con l'autostrada A4. In direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione, scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: More summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Another summer hit.

0: Ma che bello il nuovo singolo di Katy Perry, Watch It Burn. A me piace, a me lei proprio piace tanto, ma questa canzone è veramente proprio piena di energia. La canzone giusta è per aprire una nuova giornata, mercoledì, qui in diretta su Radio Vicenza, un nuovo mese, perché oggi è il 1° luglio 2026, quindi mese ufficiale dell'estate che parte oggi e parte ancora con il caldo che ci sta un po' soffocando. Magari sta migliorando un po', chissà, sarà una mia idea. Oppure comunque quello che ci dicono le previsioni meteo, poi sentiremo anche le nostre intorno alle 7:40. Bene, ben trovati anche questa mattina insieme per 2 ore fino alle 9, tanta musica, tanta informazione dal nostro territorio. 371 1200 116, se volete mettervi in contatto con noi. Io sono Marco Picchio, non so se mi sono presentato, ma sono quello che è qui tutte le mattine, quindi più o meno chi ci segue sempre lo sa. Dai, avete preso il caffè? Lo prendiamo fra un po' insieme. Dai, intanto ripartiamo con la musica. The Rolling Stones, In the Stars. Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: C'era Clara con Prima Donna qui su Radio Vicenza, 7:18, buongiorno. Allora abbiamo anche la prima notizia di questa mattina. Non c'è cosa più triste di vedere una discoteca o un locale dove ci si è divertiti tanto, no? Smantellata. E si chiude definitivamente un capitolo della storia del divertimento vicentino. A Caldogno l'ex discoteca Nord-Est, chiusa da mesi, cambierà destinazione. L'immobile è stato acquistato dall'azienda confinante che lo utilizzerà per ampliare la propria attività produttiva. L'insegna dello storico locale verrà rimossa, ma il comune sta valutando la possibilità di conservarla ed esporla in un altro luogo come ricordo di uno dei simboli della vita notturna del territorio. Un addio che farà sicuramente riaffiorare tanti ricordi a diverse generazioni di vicentini. È proprio così, cioè quando tu vedi un locale dove magari, non so, ti sei divertito tanto, ci sono stati dei momenti, degli incontri con gli amici, con le persone, hai passato delle serate bellissime, lo vedi fatiscente, che crolla, capito, che non è più vivo. Beh, questa cosa a me personalmente mette veramente un sacco di tristezza, quindi l'idea di conservare l'insegna la trovo veramente molto bella.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Charlie Puth, Beat Yourself Up alle 7:29 e un po'. È tempo anche fra qualche istante del nostro oroscopo, praticamente diciamo sentiremo questi piccoli, io li chiamo input, no? Che ogni mattina vi diamo, sono tipo quattro parole, però segno per segno, che poi magari ci guideranno nel corso della della giornata di oggi. Tra l'altro è mercoledì, quindi poi a seguire c'è un importante appuntamento informativo che è quello con l'impresa fa notizia, quindi diciamo saremo distanti per qualche minuto, ok? Partiamo dall'oroscopo, dai, sentiamo che ci racconta.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te.

0: Inizia un nuovo mese anche con gli appuntamenti con le stelle. Oggi, 1° di luglio, ben ritrovati con il nostro oroscopo. Ariete, le stelle vi lasceranno numerose possibilità aperte in tutti i campi. Toro, state calmi, raggiungerete i traguardi che vi stanno a cuore. Per i gemelli, da un incontro casuale potrebbe nascere uno spunto, perché no, valido. Per quanto riguarda il cancro, stelle positive per voi, intuizioni valide e buone energie fisiche. Leone, l'impulsività potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo. Vergine, sarete un po' distratti e preoccupati in modo eccessivo. Bilancia, giornata movimentata, sicuramente ricca di imprevisti. Per lo Scorpione, terrete saldamente in pugno le redini della situazione. Per il Sagittario, il vostro umore sarà brillante e vi sentirete benissimo. Capricorno, la vostra lucidità mentale vi aiuterà a risolvere un problema. Pesci, un miglioramento d'umore influirà positivamente sui risultati. Pesci, riuscirete a nascondere anche i più piccoli segni di nervosismo e questa è un'ottima capacità di autocontrollo. Con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 1° di luglio. Buona giornata a tutti voi, ci risentiamo domani.
1: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
2: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
3: Buongiorno e bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. Apriamo con il premio Cariolato 2026, consegnato venerdì 19 giugno scorso. A ricevere il riconoscimento in questa quinta edizione è stato Paolo Aldighieri, artigiano vicentino e socio di Confartigianato. Sentiamo il presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, Gianluca Cavion.
4: Complimenti a tutte le aziende selezionate, ma un complimento particolare a nome di tutta Confartigianato all'imprenditore Paolo Aldighieri, che è stato nominato vincitore del premio Cariolato di quest'anno. Un'azienda storica del Vicentino che si occupa di pietre preziose e di orificeria, un'eccellenza del nostro brand vicentino. Paolo Aldighieri sta ultimando il suo museo nel suo negozio, dove sarà messo a disposizione di tutta la cittadinanza. Una cosa che mi ha colpito nelle parole di Paolo Aldighieri sono state che il 3D, l'intelligenza artificiale, può aiutare molto, ma senza la passione il prodotto non sarà mai eccellente.
3: E ascoltiamo ora anche il vincitore del premio, Paolo Aldighieri.
5: Tanto orgoglio, e tanta passione e tanta felicità per un lavoro che mi piace. Allora, i consigli che do spesso ai ragazzi che vengono da me è quello di fare un lavoro perché piace. Solamente per quel motivo lì deve piacere, perché allora se piace entra in campo la passione e la passione è una forza motrice inimmaginabile.
3: Passiamo al sistema moda. Il 23 giugno si è tenuto il convegno Identità digitale, valore reale, dedicato al nuovo quadro europeo sulla progettazione sostenibile dei prodotti. Al centro dell'incontro, obblighi, impatto e opportunità per le imprese della filiera. Sentiamo Riccardo Barbato, componente di giunta di Confartigianato Vicenza.
6: Confartigianato organizza questi eventi per informare le aziende, tenerle aggiornate sui grandi cambiamenti in atto riguardo la sostenibilità. Le aziende della moda sono particolarmente toccate in questa fase storica perché il settore è attenzionato, perché storicamente è stato giudicato un settore ad alto impatto ambientale soprattutto. Confartigianato, oltre all'informazione data con questi eventi, ha creato dei servizi a misura ad hoc per le nostre imprese, di cui le nostre imprese possono avvalersi appunto per essere accompagnate in questa fase.
3: E restiamo nell'ambito dei servizi alle imprese, parliamo ora di ambiente. Si avvicina una nuova scadenza legata al reentry, con il passaggio dai formulari cartacei a quelli digitali. Confartigianato Vicenza segue le imprese anche attraverso il servizio Gestambiente. Sentiamo Paolo Carmignato, responsabile dell'Ufficio Ambiente e Certificazioni di Confartigianato Vicenza.
7: Come sapete, il 13 febbraio 2026 avrebbe dovuto essere la data a partire dalla quale i produttori iniziali di rifiuti dovevano utilizzare il formulario di identificazione dei rifiuti, ovvero il documento unico per il trasporto degli stessi, in modalità digitale. Il decreto mille proroghe ha stabilito un doppio regime per il reentry: l'utilizzo dei formulari di identificazione dei rifiuti in modalità cartacea è stato infatti prorogato fino al 15 settembre 2026, con la sospensione delle relative sanzioni applicabili a tale data. È importante in questo periodo il doppio binario fino al 15 di settembre di quest'anno per testare la procedura e arrivare preparati, passata la proroga, evitando il rischio di bloccare poi tutta la filiera.
3: E ora una breve pausa. Ritorniamo tra poco con l'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza.
1: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
8: Sono pochi i momenti in cui è meglio stare soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri. Savitas e Confartigianato Vicenza, insieme per il tuo successo e la tua serenità.
9: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
1: E siamo sempre qui su Radio Vicenza, sempre con l'Impresa fa notizia. Riprendiamo con il mondo dell'autotrasporto. Le trappole della mente è il titolo del workshop dedicato agli strumenti di selezione e gestione di camionisti e personale operativo che si è tenuto sabato 20 giugno. Ascoltiamo Laura Broglio, camionista e divulgatrice, e Gianluca Celeste, psicologo del lavoro e delle organizzazioni.
2: Ho portato il tema del benessere degli autisti, che è un concetto molto ampio, ma in questa occasione l'ho declinato in benessere psicologico, perché dentro a una cabina ci sono sì gli imprevisti da gestire, il lavoro da organizzare, ma c'è anche un benessere che appunto è quello psicologico, in particolar modo relazionale, che va considerato. Sono stati toccati poi degli altri punti, che sono quelli di profilazione di un candidato ideale e anche di costruzione di un annuncio di lavoro, che sono sempre dei passaggi che vengono trascurati. È stato veramente interessante vedere come ogni azienda in realtà già conservi dentro di sé dei valori e anche uno stile comunicativo proprio.
3: Abbiamo creato insieme un workshop all'interno del quale abbiamo avuto la possibilità di inserire dei temi legati alla valorizzazione e soprattutto alla gestione di quelle che sono le risorse e il capitale umano. Nello specifico, la prima parte si è incentrata sul il tema legato all'annuncio di lavoro e alla creazione di un annuncio di lavoro in seguito alla job analysis e alla job description. In piccoli gruppi abbiamo lavorato per costruire e creare insieme una tipologia di annuncio e rendere accattivante la nostra impresa e attrarre nuovi talenti.
1: Chiudiamo con l'internazionalizzazione. Si è svolta una nuova convention desk esteri di Confartigianato Vicenza, un'occasione di incontro per le imprese interessate a conoscere nuovi mercati e opportunità di sviluppo all'estero. Ascoltiamo Fiammetta Benetton della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera.
4: È un mercato molto maturo, quello su cui operiamo noi, un mercato che richiede grandissima capacità anche di adattamento e di personalizzazione, e tutte quante le realtà con cui stiamo entrando in contatto, che siano nel mondo del designer piuttosto che del mondo della metalmeccanica, ci stanno

0: America ci possa essere l'opportunità per le aziende dell'area vicentina interessate a internazionalizzarsi, a entrare in Centro America con questi benefici.
1: Ed ecco Davide Bellino, General Manager di Acron Thailandia.
2: Ma sicuramente la Thailandia è un mercato nuovo per la maggior parte degli imprenditori italiani, un mercato che sicuramente ha senso esplorare anche in questo contesto, in questo frangente geopolitico di incertezza, supply chain, quindi diversificare verso mercati sicuramente ad alto potenziale. La Thailandia è un paese a reddito medio-alto, quindi un paese con una capacità di spesa importante, in cui il Made in Italy è sicuramente un elemento di assoluto interesse.
1: Terminiamo con gli appuntamenti. Martedì 14 luglio al Centro Congressi di Confartigianato Vicenza si terrà l'incontro Allacciamo le cinture, come affrontare gli effetti devastanti del cambiamento climatico nel territorio vicentino, con il meteorologo Marco Rabito. Sono inoltre aperte le iscrizioni della Scuola per Genitori 2026. Ospiti di quest'anno Stefano Rossi, Daniela Lucangeli e Vincenzo Schettini. Per maggiori informazioni e iscrizioni vi invitiamo a consultare il sito confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con l'Impresa fa notizia riprendiamo a settembre e vi auguriamo una buona estate.
3: Avete ascoltato l'Impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
4: Con te, ogni giorno, per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
5: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com, alla sezione podcast.
6: Viabilità.
7: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati. Circolazione al momento scorrevole lungo la rete autostradale del Veneto. Lavori in corso sulla statale 309 Romea tra Portesine e Chioggia nelle due direzioni. Inevitabili attese. Lavori notturni in programma sulla tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di questa sera rimarrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita per chi proviene da Padova fino alle 6 di domani mattina. In alternativa è possibile utilizzare la rotatoria Marghera. Da Tiziana Alfano è tutto. Grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si

0: L'anno 2016, questo anno così iconico, no? Che è stato preso anche come riferimento sui social con tante immagini vecchie che c'è stato un periodo, sono state pubblicate un po' da tutti quanti. Un anno in cui diciamo già si usciva sui social, ma no, con meno filtri, più, in maniera molto più naturale. Sono successe tante cose nel 2016, è stato bello commemorarlo anche in questa canzone, Detti Romancino. Siamo arrivati alle 7.50, torno in onda dopo la ampia pagina informativa dell'Impresa Fa Notizia come ogni mercoledì. Ci facciamo una piccola pausa, torniamo subito.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Fred De Palma, Ross Villain con carina sta canzone, dai. Dunque, c'è una notizia che volevo darvi, un po' inquietante, sinceramente, un po' a me inquieta molto una cosa del genere. C'è infatti preoccupazione a Cartigliano, dove lungo il sentiero Le Basse, sulle rive del Brenta, è stato trovato un filo di ferro teso tra due alberi all'altezza del busto, una situazione potenzialmente molto pericolosa per ciclisti ed escursionisti, fortunatamente scoperta in tempo da una persona di passaggio prima che qualcuno potesse rimanere ferito. Il sindaco ha definito l'episodio un gesto sconsiderato e ha annunciato un rafforzamento dei controlli nella zona, invitando chi frequenta il percorso a prestare la massima attenzione.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Ariana Grande con Focus, siamo alle 7.58, tempo anche di Disco Remember, si chiude così la prima ora qua in diretta su Radio Vicenza. Chiudiamo con Freddie Mercury e la bellissima I Was Born to Love You.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza. News. Radio Vicenza News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Corte Suprema americana infligge un'altra sconfitta a Donald Trump, bocciando uno dei provvedimenti cardine delle sue politiche anti-immigrazione, la legge che limitava il diritto di cittadinanza per nascita. Il servizio è di Laura Supino.
5: Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciato uno dei suoi provvedimenti simbolo, ossia quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento, anche se nasce da genitori immigrati. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, bene la Cina che non prevede la cittadinanza per nascita, ha commentato lo stesso Trump, che non si dà per vinto e rilancia: si può rimediare con una buona legge, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte ad altri suoi provvedimenti, il divieto per le donne transessuali di gareggiare come donne e l'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori.
4: Nella tragedia del Venezuela, altri salvataggi miracolosi: due bambini di 12 e 3 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio dei morti accertati è salito a quasi 2.000, oltre 50.000 dispersi, più di 10.000 i feriti. Le piogge e i temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso, da domani atteso un deciso miglioramento. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Una bolla di calore record che opprime l'Europa intera. A partire dall'Italia, un dato emblematico: a Roma il 29 giugno registrati 40,1 gradi, oltre 7 gradi in più della media del periodo degli ultimi 10 anni. Insomma, una cappa afosa che continua a mostrare tutta la sua gravità. Diversi decessi legati alle temperature estreme, ma oggi sulla penisola comincia a cambiare il quadro. A partire dal nord si registreranno anche piogge e temporali. Secondo il ministro della salute, oggi 1° luglio, la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, preludio a un miglioramento più netto atteso da giovedì, quando l'arrivo di aria fresca dal nord Europa farà scendere a solo 2 le città in massima allerta: Catania e Reggio Calabria.
4: Nuovi guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di festini organizzati per clienti VIP da un'agenzia di eventi. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani, in cui gli si contesta sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La giovane, sentita come test, ha negato tutto. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora una buona giornata sulla 4 Venezia-Padova. Si rallenta per traffico intenso tra Padova Est e l'innesso con la 57 in direzione Trieste verso Milano. Rallentamenti tra l'innesso con la tangenziale di Mestre e l'innesso con la 13. Proprio sulla tangenziale di Mestre, sempre per traffico intenso, si registrano code tra Terraglio e l'innesso con la 27 in direzione Trieste. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova. Rallentamenti a causa del traffico sostenuto tra Verona Est S, l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano e code in uscita allo svincolo di Verona Sud in entrambe le direzioni di marcia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
1: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
8: Four summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: I Backstreet Boys con Bottle Up featuring From Paw Patrol. Eccoci alle 8:11. Bene, quindi siamo all'inizio della nostra seconda ora insieme di oggi, 1° luglio 2026. Come sta partendo la giornata? Bene, vi vedo, dai, tutti belli in forma, pimpanti, pronti per produrre anche oggi col caldo che fa. Ma dobbiamo farlo, ognuno ha il suo lavoro. Anche io sono qua con la mia bell'aria condizionata, tranquillo, insomma, nello studio. Poi certo, quando metto piede fuori comunque all'aperto, devo correre in macchina per accendere ancora un'altra aria condizionata, perché insomma le giornate sono così. Però abbiamo sentito che già dalla giornata di domani dovremmo avere un miglioramento, quindi un calo delle temperature. Speriamo che sia così. Detto ciò, 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp. Ripartiamo, se volete contattare, raccontarci qualcosa, fare un saluto, scriveteci tranquillamente lì.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Kungs featuring Boys Noise era Getaway qua su Radio Vicenza. Chiaramente anche questa mattina in onda c'è Marco Picchio per Buongiorno Vicenza. La notizia che vi do adesso riguarda la storia oramai il annoso progetto della TAV S di Vicenza. Il comune prende una posizione netta e dice no all'ipotesi dello scavalco ferroviario nel territorio cittadino. Ora il sindaco Giacomo Possamai, che poi incontreremo domani in diretta qua su Radio Vicenza, quindi magari ci dirà qualcosa di più, chiede a Rete Ferroviaria Italiana di valutare alternative come per esempio una soluzione in galleria oppure il ritorno al progetto che prevedeva lo scavalco nel territorio di Grumolo delle Abbadesse. Una presa di posizione destinata ad alimentare il confronto su un'opera strategica per il Veneto, mentre proseguono le valutazioni sul tracciato definitivo.
1: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
2: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Ma dove vai?
7: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7:30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
6: E ce la fai in un paio d'ore?
7: Certo, vado a Confartigianato Persone.
8: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
6: Ma mica sei artigiana?
7: Non sei.

0: c'era Tecmec lei qua su Radio Vicenza, buongiorno. Allora, volevo ricordarvi, mi raccomando, scaricate le nostre app, quella giusta per il vostro telefonino, se non l'avete ancora fatto portateci con voi in vacanza, mi raccomando, se andate via, perché ci sta, insomma, no? Siamo a luglio, tenete sempre Radio Vicenza, l'app lì sul vostro telefono, così magari quando siete in spiaggia, dovunque voi, ovunque voi siate nel mondo, in qualsiasi parte del mondo, accendete lì e ci ascoltate tranquillamente dall'app, continuate a seguirci. Chiaramente poi ognuno con il suo fuso orario, però è importante, se non l'avete fatto fatelo. Dunque, il 4 luglio c'è il concerto di Ultimo a Tor Vergata, tanta gente è già accampata lì, l'abbiamo detto, Ultimo sta già facendo le prove, di notte le fa, ho visto delle immagini alle tipo alle 3:50 di notte, chiaramente quando è tutto tranquillo fa le prove a Tor Vergata, è un posto enorme insomma a Roma, e si prevedono chiaramente queste 250.000 e più persone in arrivo per il 4 luglio. Va bene, dai, ce lo ascoltiamo Ultimo allora, no? Così capiamo anche il motivo del suo successo veramente incredibile, è amatissimo, non solamente a Roma, perché lui è romano, ma un po' dappertutto. Bella questa canzone, si chiama Acquario. 371 1200 116, se volete mettervi in contatto con noi.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù,

0: Ed Sheeran, abbiamo riascoltato Don't alle 8.32 qua su Radio Vicenza. Allora, adesso parliamo di ancora, dobbiamo parlare di caldo, anche di maltempo in questo caso. Dopo giorni di caldo intenso cambia il tempo anche in Veneto. Allora ve lo ricordiamo, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali valida per tutta la giornata di oggi. Dal pomeriggio sono attesi rovesci e temporali, inizialmente su montagna e pedemontana, ma con il passare delle ore i fenomeni potrebbero estendersi anche alla pianura, accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate. Quindi attenzione. Resta inoltre l'allerta per il caldo, anche se da domani è previsto un graduale calo delle temperature e un clima decisamente più sopportabile, quello che stiamo sperando un po' tutti.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Ultra Pop, Lois Lane, Clark Kent nella nostra mattinata alle 8:40. Buongiorno, questa è Radio Vicenza, ultimi 20 minuti della nostra mattinata che chiaramente impieghiamo con fornendovi notizie e informazioni riguardanti il nostro territorio. Vicenza punta a cambiare il modo di muoversi in città con un progetto da quasi 6 milioni di euro. L'iniziativa, chiamata Mo va te, Vicenza cambia passo, sarà candidata a un bando del Ministero dell'Ambiente e punta a incentivare l'uso del trasporto pubblico, quindi della bicicletta anche, e della mobilità condivisa, riducendo il traffico delle auto. Tra gli interventi previsti ci sono nuove velostazioni, nodi di interscambio, servizi a chiamata, incentivi per chi sceglie mezzi sostenibili e una centrale della mobilità che coordinerà tutti questi servizi. Il progetto ruota attorno al futuro Bus Rapid Transit e, se finanziato, entrerà nella fase operativa già nei prossimi mesi, quindi è una cosa abbastanza veloce.
1: Music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Alvaro Soler con Libre featuring Emma, quindi c'è anche la voce di Emma in questa canzone. Dunque, un'impresa veramente unica, sport, solidarietà e tanta determinazione. Loretta Pavan è protagonista di una nuova sfida sulle strade del Monte Grappa. L'obiettivo è completare l'Everesting, quindi affrontando, attenzione, 12 salite fino a raggiungere un dislivello complessivo pari all'altezza dell'Everest. L'iniziativa è in programma fino al 4 luglio, è promossa dall'associazione Oltre per sensibilizzare e raccogliere sostegno a favore delle persone malate di tumore. Quindi un'impresa sportiva che unisce fatica, impegno e tanta solidarietà.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: è Rossana Ramazzotti, il mio giorno preferito, ma è questo, il primo luglio 2026. Siamo arrivati in chiusura anche per quest'oggi del nostro appuntamento con il Buongiorno Vicenza. Grazie per essere stati con me, con Marco Picchio, anche questa mattina. Domani è giovedì, giornata di ospiti, come sapete se ci seguite sempre, quindi ci troviamo domattina puntualmente dalle 7 per il nostro consueto primo caffè della giornata. E anche oggi si chiude con il disco Remember, quindi lo affidiamo a Santana, pezzo bellissimo, Just Feel Better. Un bacio da Marco Picchio, a domani, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Trump incassa un nuovo colpo dalla Corte Suprema USA che, sia pure a maggioranza, ha rigettato uno dei provvedimenti simbolo del presidente americano, quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano, come previsto dal 14° emendamento, anche se figlio di migranti. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, ha commentato il tycoon, si può però rimediare con una legge nuova. Il Congresso si metta subito al lavoro. E Trump deve fare i conti anche con le difficoltà nelle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. A Doha sono arrivati i suoi inviati Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori di Qatar e Pakistan. Secondo il Wall Street Journal, nei giorni scorsi il presidente USA avrebbe valutato piani per una guerra su vasta scala contro l'Iran, decidendo poi di proseguire con la diplomazia. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, dove si registrano anche nuove vittime, soprattutto anziani. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria e arancione. Ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E per oggi diramata un'allerta meteo arancione per rischio temporali a Milano, dove sono attese anche grandinate e raffiche di vento fino a 90 km/h. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Tennis, buona la prima Wimbledon per Matteo Berrettini, che al termine di una battaglia di oltre 4 ore batte Wawrinka e al secondo turno se la vedrà con il francese Fils. Avanza anche Lorenzo Sonego, che si sbarazza in 3-7 dell'argentino Echeverri. Subito fuori invece Matteo Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli-Navone, e oggi torna in campo Jannik Sinner. Nel tabellone femminile esordio vincente per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. A causa di un mezzo pesante in panne si procede in coda tra l'innesto con la 28 Cessalto in direzione Venezia, e sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico intenso tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste verso Milano, rallentamenti tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Sulla tangenziale di Mestre per traffico code tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste, nella stessa direzione rallentamenti tra Rotatoria Miranese e Castellana. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per traffico sostenuto tra Soave e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano, e sulla tangenziale sud di Verona per un veicolo in panne code tra San Martino Buonalbergo e Alpozà in direzione Verona Nord. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste. Più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: nuovo mese anche con gli appuntamenti con le stelle. Oggi 1° luglio, ben ritrovati con il nostro oroscopo. Ariete, le stelle vi lasceranno numerose possibilità aperte in tutti i campi. Toro, state calmi, raggiungerete i traguardi che vi stanno a cuore. Per i Gemelli, da un incontro casuale potrebbe nascere uno spunto, perché no, valido. Per quanto riguarda il Cancro, stelle positive per voi, intuizioni valide e buone energie fisiche. Leone, l'impulsività potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo. Vergine, sarete un po' distratti e preoccupati in modo eccessivo. Bilancia, giornata movimentata, sicuramente ricca di imprevisti. Per lo Scorpione, terrete saldamente in pugno le redini della situazione. Per il Sagittario, il vostro umore sarà brillante e vi sentirete benissimo. Capricorno, la vostra lucidità mentale vi aiuterà a risolvere un problema. Pesci, un miglioramento d'umore influirà positivamente sui risultati. Pesci, riuscirete a nascondere anche i più piccoli segni di nervosismo e questa è un'ottima capacità di autocontrollo. Con i Pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 1° luglio. Buona giornata a tutti voi, ci risentiamo domani.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: www.radiovicenza.com. Online, on air.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Coda a tratti sulla tangenziale di Verona per traffico intenso tra San Martino Buonalbergo e Alpo Zai in direzione della strada regionale 62. Incolonnamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio per la 27 Mestre Belluno in direzione della 4. Mentre sulla 27 Mestre Belluno abbiamo code tra Mogliano Veneto e il bivio per la tangenziale di Mestre per traffico intenso sulla carreggiata sud. Torniamo sulla tangenziale

Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso. Ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:03.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. E il presidente USA ha incassato un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema a maggioranza trumpiana. Bocciata la cancellazione dello Ius Soli che puntava ad eliminare il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. Saranno solo 2 le città con massima allerta e l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa, ieri in Slovacchia superati i 41 gradi. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno ha raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Il picco il 21 giugno con 21 gradi. Scisma in vista tra la Chiesa Cattolica e la Fraternità di San Pio X. La congregazione ultraconservatrice, fondata nel 1970 da Monsignor Lefebvre, si prepara a ordinare questa mattina in Svizzera 4 nuovi vescovi sfidando il Papa. Appello di Leone XIV, tornate sui vostri passi. Mondiali volano agli ottavi Francia, Messico e Norvegia. Tutto facile per gli uomini di Deschamps che, trascinati da una doppietta di Mbappé, travolgono la Svezia per 3-0. Prossimo avversario il Paraguay. Avanza anche la Norvegia che batte 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile. Avanti anche il Messico che supera 2-0 l'Ecuador in un match iniziato con un'ora di ritardo per forte maltempo. E oggi nuova tornata di sedicesimi. Alle 18, ora italiana, l'Inghilterra sfiderà il Congo. Alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal. Nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati, ancora una buona giornata a causa di un incidente. Segnaliamo code sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Padova, a causa del traffico intenso, si rallenta tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste verso Milano. Rallentamenti tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Tutti in centro.
2: Siamo arrivati alle 10 anche di questo mercoledì mattina. Buongiorno miei cari e benvenuti dalla Valle in questo primo giorno di luglio. Antofa caldo, mi viene da dire. E allora benvenuti nell'estate 2026, quella che stiamo passando insieme miei cari in questo primo di luglio, in questo mese dove si iniziano a vedere, certo, che le scuole oramai sono chiuse, che gli studenti sono a casa, che alcuni sono anche già in ferie. E quindi insomma si vede effettivamente, per quanto riguarda il traffico, una diminuzione. Io sono qui pronta come sempre a farvi un po' di compagnia, e allora questa mattinata la iniziamo così.
1: Tutti in centro.

0: Che ti voglio,
1: non lo faccio. Mi piaceva troppo quella canzone lì, a dir la verità. E ci sta anche, perché insomma, benvenuto a questo settimo mese di questo 2026. Insieme come sempre fino alle ore 13, ce la godiamo tutta anche questa di mattinata qui a Radio Vicenza con il nostro Tutti in Centro, che vi vede protagonisti sempre al 371 1200 116.
2: Tutti in Centro.

0: Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Senti un po' che successi. E dall'altra parte, miei cari, tutto bene? Cosa state facendo? Come va questo mercoledì? Ditemelo, dai, al nostro WhatsApp, che io sono pronta a farvi una carrellata di fresche curiosità. Partiamo dalla musica. Che dite? Voi lo sapevate che c'è un tormentone che addirittura ha sconfitto i pirati? È accaduto nel 2011. E poi attenzione, perché parleremo anche del CD. Perché dura esattamente 74 minuti? Ve lo siete mai chiesto? Oggi avrete la risposta. A fra poco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

come state passando la vostra estate 2026, ma con la nostra bella musica di sottofondo. Così mi piace, perché lo so che avete risposto così. E allora, miei cari, se per caso siete in vacanza, mandateci le vostre foto al nostro WhatsApp, o siate dei nostri proprio a dirci e raccontarci la vostra estate, che io vi parlo di questo tormentone. Pensate che ha sconfitto i pirati. Siamo nel 2011, quindi neanche tanto distante come data. La Marina Militare Britannica ha rivelato una tattica bizzarra ma efficacissima per allontanare i pirati somali al largo delle coste dell'Africa: diffondere a tutto volume "Pensa un po'" le canzoni di Britney Spears, da Baby One More Time a Did It Again, insomma a tutti i suoi successi, quelli più famosi. Beh, a quanto pare i pirati non tolleravano la musica pop occidentale e di conseguenza cambiavano rotta immediatamente. Vedi la musica di Britney Spears e cosa fa? Allontana addirittura i pirati, ma a noi piace invece la sua musica, piacevano le sue canzoni, speriamo che un giorno ritorni.

0: vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Che va via bello spedito, ragazzi, perché quasi quasi la nostra prima oretta si sta concludendo. Io vi faccio ascoltare ancora un po' di musica, diamo poi lo spazio alla nostra informazione e torniamo fra poco ancora a parlare di tante altre curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: www.radiovicenza.com. Online, on air.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì, 1° giorno di luglio. Una lite tra due conoscenti è degenerata in aggressione vicino al parco della Lobia a Rettorgole di Caldogno. Un uomo è stato colpito alla testa e trasportato all'ospedale San Bortolo. L'aggressore ha tentato di fuggire con l'auto della vittima, ma è stato fermato da alcuni clienti di un bar nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Thiene. Controlli della polizia locale dei Castelli tra Montecchio Maggiore e via Molinetto. Elevate sanzioni per complessivi 8.800 euro. Un 34enne è stato multato per 3.600 euro dopo aver ignorato il semaforo rosso e l'ALT. Il mezzo era senza assicurazione, senza revisione e sottoposto a fermo amministrativo. Un altro automobilista, 36enne, è stato invece sanzionato con circa 5.200 euro perché guidava senza aver mai conseguito la patente. Vicenza compie un nuovo passo verso la transizione energetica. Il comune ha ottenuto un contributo europeo di oltre 25.000 euro per installare i primi pannelli fotovoltaici della comunità energetica rinnovabile nata con la diocesi. Il progetto punta a produrre e condividere energia pulita. Il comune investirà inoltre circa 50.000 euro di risorse proprie. La Fondazione di Comunità Vicentina per la Qualità di Vita lancia Facciamo Mente Locale. Grazie ad un finanziamento di 200.000 euro di BCC Veneta, prenderanno il via 11 progetti dedicati alla prevenzione e al sostegno della salute mentale in tutta la provincia. Le iniziative promuoveranno inclusione, assistenza e prevenzione. Sabato 4 luglio alle 21 il Duomo di San Pietro Apostolo a Schio ospita la seconda edizione di Miserere, evento promosso dal comune. In programma il Davide Penitente di Mozart, preceduto da un percorso musicale tra canto gregoriano, Gluck, Dupré e Bonato. Dirige Giovanni Costantini con orchestra, coro e solisti di rilievo. Ingresso libero. Ci fermiamo qui con questa edizione flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare un incidente sulla 31 della Val d'Astico in prossimità dell'innesto con la 4 in direzione Milano, poi sulla 4 Venezia Trieste, code per traffico intenso tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia, e in direzione Trieste rallentamenti sempre per traffico alla barriera di Trieste Lisert. Sulla 4 Venezia Padova si rallenta per traffico sostenuto tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e in direzione Milano, tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Sulla tangenziale di Mestre ricordiamo che dalle 21:30 di questa sera alle 5:30 di domani verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste a causa di lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Oggi stiamo parlando di curiosità musicali. Vi siete mai chiesti perché un CD, un compact disc, dunque dura esattamente 74 minuti? Se devo essere sincera, no, non ci avevo nemmeno fatto caso. Però se mi fate pensare, se mi fate osservare questa cosa, effettivamente mi interessa capire il perché. Allora, quando la Sony e la Philips lo progettarono, il presidente della Sony insistette affinché il nuovo supporto potesse contenere l'intera nona sinfonia di Beethoven senza interruzioni. La versione più lunga registrata fino ad allora dunque durava 74 minuti, ed ecco spiegato il perché.
2: Tutti in centro.

0: dove devo salutare anche Damiano che compie gli anni, quindi auguri anche da parte nostra, ovviamente da tutta la radio. Ciao carissimo, continua ad essere dei nostri. Parliamo di musica, perché ce ne sono di aneddoti leggendari, ce ne sono di canzoni nate nei modi più assurdi o anche magari segreti di studio, di registrazione. E quindi fra pochissimo parliamo anche del record dei Queen accaduto durante il Live Aid del 1985.
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Rapido Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Coda a tratti sulla tangenziale di Verona per traffico intenso tra San Martino Buonalbergo e Alpo Zai in direzione della strada regionale 62. Incolonnamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio per la 27 Mestre Belluno in direzione della 4. Mentre sulla 27 Mestre Belluno abbiamo code tra Mogliano Veneto e il bivio per la tangenziale di Mestre per traffico intenso sulla carreggiata sud. Torniamo sulla tangenziale di Mestre. Ci sono lavori notturni in progresso. Dalle 21.30 di questa sera rimarrà chiuso lo svincolo di Mira Auriago in uscita per chi proviene da Padova fino alle 6 di domani mattina. In alternativa è possibile utilizzare la rotatoria Marghera. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: senti un po' cosa stiamo suonando, ma senti qui quali hit stiamo ritrovando oggi. Di successo in successo, in questo nostro mercoledì parliamo un po' di questi aneddoti leggendari, di queste canzoni nate nei modi più assurdi, di queste curiosità da studio di registrazione, insomma alcune chicche che sono pronta a condividere con voi. Se pensate alle esibizioni live più famose della storia, sicuramente viene in mente il Live Aid del 1985 a Wembley, dove ci fu questo show leggendario dei Queen, dove ragazzi Freddie Mercury dominò lo stadio con una presenza scenica impressionante. Ma la curiosità da lanciare è legata al volume di quel giorno. Infatti pensate che i tecnici del suono dell'evento avevano impostato un limite di decibel molto rigido, proprio per non violare ovviamente le norme sull'inquinamento acustico. Ma l'ingegnere del suono dei Queen inventò un trucchetto memorabile: prima che la band salisse sul palco, andò di nascosto alla console principale e praticamente rimosse tutti i limitatori di volume, raddoppiando di fatto la potenza dell'impianto solo per i Queen. Ecco perché quando partì Bohemian Rhapsody, ragazzi, il suono praticamente, passatemi il termine, spettinò tutto il pubblico che era lì in quel momento a godersi la loro esibizione, che ragazzi passò alla storia.
1: Tutti in centro!

0: ovvero il nipote. E allora attenzione, perché vi dico che l'album più venduto della storia della musica ha avuto una gestazione a tratti un po' spaventosa. Ovviamente sto parlando di Thriller, perché durante le sessioni di registrazioni il produttore Quincy Jones e Michael Jackson cercavano praticamente un suono che mettesse davvero ansia e che trasmettesse proprio l'idea di horror. E allora, per registrare i famosi ululati che si sentono all'inizio del brano, Michael Jackson non usò degli effetti sintetizzanti perché effettivamente parevano finti. Andò a registrare i suoi ululati personali dentro una gigantesca tanica d'acqua vuota posta nel cortile dello studio in piena notte, per avere quel riverbero metallico e un po' spettrale. Inoltre, per la parte parlata, quella finale dell'attore horror Vincent Price, la leggenda narra che le pareti dello studio tremarono sul serio a causa di un piccolo cortocircuito proprio mentre Price pronunciava la sua famosa risata malefica.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alle previsioni del meteo dalla redazione di Radio Vicenza. Mercoledì 1 luglio sarà una giornata di transizione. La mattinata inizierà con ampie schiarite e clima ancora molto caldo, ma dal pomeriggio l'arrivo di aria più fresca da nord-ovest renderà l'atmosfera via via più instabile. Su Vicenza e in tutta la provincia sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, con possibilità di forti raffiche di vento, grandinate e piogge abbondanti in poco tempo. Le temperature resteranno elevate nelle ore centrali, con massime ancora vicine ai 34-35 gradi, ma subiranno un brusco calo al passaggio dei temporali. È confermata l'allerta gialla per rischio temporali e permane l'invito a prestare attenzione sia al caldo sia ai fenomeni intensi. Giovedì 2 luglio il tempo invece tenderà a migliorare. Nelle prime ore della giornata saranno ancora possibili gli ultimi rovesci residui, ma con il passare delle ore le schiarite diventeranno sempre più ampie anche sul Vicentino. L'aria sarà decisamente più gradevole, con temperature in sensibile diminuzione. Le minime si attesteranno intorno ai 19-20 gradi, mentre le massime non dovrebbero superare i 28-29 gradi, valori finalmente più vicini alla media del periodo. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali, contribuendo a rendere il clima meno afoso. Si chiude così la lunga ondata di calore che ha interessato il Veneto negli ultimi giorni, lasciando spazio a condizioni decisamente più vivibili in vista del fine settimana. Da parte della redazione di Radio Vicenza con il bollettino meteo è tutto. Grazie per l'ascolto, buon proseguimento di giornata e rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top. Of the Tops.
3: Un'altra oretta che se ne sta andando qui fra un successo e l'altro. Questo è il nostro Tutti in Centro, quello di Radio Vicenza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.
5: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
6: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
7: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
6: Fino al 1 luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
7: Hai capito?

0: fatto bene! Con Carta Fedeltà, tantissime occasioni sotto prezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
0: Approfittane! Ali migliora la vita.
2: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovamente insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo mercoledì 1° luglio. Controlli della polizia locale dei castelli tra Montecchio Maggiore e via Molinetto, elevate sanzioni per complessivi 8.800 euro. Un 34enne è stato multato per 3.600 euro dopo aver ignorato il semaforo rosso e l'ALT. Il mezzo era senza assicurazione e revisione e sottoposto a fermo amministrativo. Un altro automobilista, 36enne, è stato invece sanzionato con circa 5.200 euro perché guidava senza aver mai conseguito la patente. A Cartigliano, lungo il percorso delle Basse sul Brenta, è stato scoperto un filo di ferro teso tra due alberi all'altezza Duomo, una vera e propria trappola per ciclisti ed escursionisti. Ad individuarlo è stato un passante. Il sindaco ha definito il gesto sconsiderato e ha annunciato maggiori controlli nella zona, molto frequentata soprattutto nei giorni festivi. Aumentano i posti negli asili nido comunali di Vicenza. Da settembre passeranno da 457 a 619, grazie anche alle nuove strutture finanziate dal PNRR. Il comune annuncia così l'azzeramento delle liste d'attesa. Tra le novità anche orari estesi dalle 7.30 alle 17.30, senza costi aggiuntivi per gli aventi diritto e rimborsi della retta fino all'80%. Nessun taglio agli ausili per l'incontinenza nelle case di riposo dell'Ulzotto Berica. L'azienda sanitaria precisa che le forniture restano invariate. Cambia solo il sistema di distribuzione, ora basato sul numero di ospiti con incontinenza cronica certificata. L'obiettivo è ridurre gli sprechi dopo le giacenze rilevate in alcune strutture. Domenica 5 luglio alle 18 l'Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza ospita il concerto omaggio a Giorgio Gaber, Con tutta la rabbia, con tutto l'amore, interpretato da Massimiliano Paton, nell'ambito del Festival Internazionale di Musica del Veneto. Con il biglietto del concerto sarà possibile visitare la mostra di Guido Arari in Basilica Palladiana a tariffa ridotta. È tutto anche per questa edizione Flash. A risentirci su Radio Vicenza tra circa un'ora.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia Trieste. A causa del traffico intenso si procede in coda nel tratto compreso tra la Tisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia, e sulla 4 Venezia Padova rallentamenti sempre per traffico tra Padova Est e l'innesso con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, verso Milano tra l'innesso con la tangenziale di Mestre e l'innesso con la 13. Sulla 4 Venezia Padova ricordatevi che dalle ore 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina per lavori verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada 13 con l'autostrada 4 in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada 4 in direzione Trieste provenendo da Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Con questo è tutto. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
0: Oh my God, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Siamo di già nella nostra parte finale, dove devo salutare Marco, devo salutare Patrizia, devo salutare Rossella, Federica, Nunzio, Rosi. Quanti siete? Ci state scrivendo al nostro WhatsApp, ci state scrivendo nella nostra pagina social, nella mia Valentina La Rocca, e continuate, mi raccomando, a dir la vostra anche in questa parte finale, dove, miei cari, fra poco vi parlo anche di questo album. Vi spiego come una delle band più famose degli anni 90 abbia inciso il suo primo capolavoro spendendo meno di quanto possa costare oggi uno smartphone di fascia media. E quindi rimanete lì, perché se per caso avete intenzione di registrare un album rock, potrebbe essere l'idea che fa per voi.

0: e magari avete la canzone giusta, quella che potrebbe esplodere, quella che potrebbe farvi diventare famosi, ma si sa che costa effettivamente far registrare una canzone, un album, e allora magari fate una colletta fra amici. È successo, ragazzi, nel 1989, dove esce Blink, il primo album dei Nirvana, quello che ha gettato praticamente le basi per l'esplosione del grunge mondiale. La curiosità è questa: era il budget, praticamente per registrarlo costò la misera cifra di $606.17. Kurt Cobain, comunque, i suoi compagni quei soldi lì non li avevano, così se li fecero prestare da un chitarrista loro amico, tale Jason Erwan, che venne inserito nei crediti dell'album per gratitudine, ma attenzione, non suonò nemmeno una nota del disco. E pochi anni dopo la band avrebbe firmato contratti da milioni di dollari. Pensa se non ci fosse stato questo amico.
1: Tutti in centro.

0: pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
2: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
1: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
3: Sei socio Confartigianato Vicenza?
2: Viaggi, salute.
3: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembiate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Vicenza.
14: Io lo dico sempre che siete sulla radio giusta e vi stiamo accompagnando in questa estate 2026 con tanta musica e tante curiosità, nello specifico oggi parlando ovviamente di musica. Le urla al contrario dei Pink Floyd. Cosa? Quale singolo vi fanno venire a mente? Chi fece queste urla strazianti che poi tra l'altro divennero anche una delle tracce vocali più iconiche della storia del rock? Allora, stiamo parlando della famosissima canzone The Great Gig in the Sky, l'album ovviamente The Dark Side of the Moon, quello dei Pink Floyd. Lì si sente la pazzesca e struggente performance vocale della cantante Claire. Quando entrò in studio la band le diede delle indicazioni un po' bizzarre, gli dissero: non cantare parole, pensa alla morte, pensa a qualcosa di terribile, a qualcosa di improvviso, e lei praticamente fece solo 2 sessioni, convinta tra l'altro di aver fatto un disastro e di aver solo e urlato troppo. Uscì addirittura dallo studio scusandosi con la band. I Pink Floyd invece erano rimasti a bocca aperta e decisero di usare proprio quella registrazione, come dicevo, diventata poi una delle tracce vocali più iconiche della storia del rock. Yeah.

tutti in centro.

0: Certo è che il tempo è passato anche oggi, vedi, ridi e scherza, parla di musica e di curiosità, siamo ad un passo anche dal salutarci. C'è anche la canzone vietata per colpa del meteo, ma pensa un po', fu sicuramente la censura più assurda. Siamo nel 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale, e la BBC britannica vietò la messa in onda della canzone romantica e Nightingale Song in Berkeley Square. Oh, aiuto! Un vero e proprio titolo scioglilingua. Comunque sì, ecco, questa canzone fu censurata a causa dello spionaggio. I dirigenti, infatti, della radio temevano che gli agenti segreti nemici potessero usare i titoli delle canzoni o magari i versi di questo pezzo per inviare messaggi in codice sui bombardamenti o sulle condizioni meteo di Londra. Quindi non passò mai per la radio o per la TV questa canzone.
1: Tutti in centro.
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

Di curiosità legate alla musica, ce ne sono un sacco, quindi sicuramente su questo argomento ritorneremo a parlarne. Per intanto dobbiamo chiudere qui puntuale anche la nostra mattinata. Buon pranzo a tutti voi e come sempre ci sentiamo domani alle 10. Ciao!

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie

0: caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: 504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
5: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
6: Buongiorno e bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. Apriamo con il premio Cariolato 2026, consegnato venerdì 19 giugno scorso. A ricevere il riconoscimento in questa quinta edizione è stato Paolo Aldighieri, artigiano vicentino e socio di Confartigianato. Sentiamo il presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, Gianluca Cavion.
7: Complimenti a tutte le aziende selezionate, ma un complimento particolare a nome di tutta Confartigianato all'imprenditore Paolo Aldighieri, che è stato nominato vincitore del premio Cariolato di quest'anno. Un'azienda storica del Vicentino che si occupa di pietre preziose e di orificeria, un'eccellenza del nostro brand vicentino. Paolo Aldighieri sta ultimando il suo museo nel suo negozio, dove sarà messo a disposizione di tutta la cittadinanza. Una cosa che mi ha colpito nelle parole di Paolo Aldighieri sono state che il 3D, l'intelligenza artificiale, può aiutare molto, ma senza la passione il prodotto non sarà mai eccellente.
6: E ascoltiamo ora anche il vincitore del premio, Paolo Aldighieri.
8: Tanto orgoglio, tanta passione e tanta felicità per un lavoro che mi piace. Allora, i consigli che do spesso ai ragazzi che vengono da me è quello di fare un lavoro perché piace. Solamente per quel motivo lì deve piacere, perché allora se piace entra in campo la passione e la passione è una forza motrice inimmaginabile.
6: Passiamo al sistema moda. Il 23 giugno si è tenuto il convegno Identità digitale, valore reale, dedicato al nuovo quadro europeo sulla progettazione sostenibile dei prodotti. Al centro dell'incontro, obblighi, impatto e opportunità per le imprese della filiera. Sentiamo Riccardo Barbato, componente di giunta di Confartigianato Vicenza.
9: Confartigianato organizza questi eventi per informare le aziende, tenerle aggiornate sui grandi cambiamenti in atto riguardo la sostenibilità. Le aziende della moda sono particolarmente toccate in questa fase storica perché il settore è attenzionato, perché storicamente è stato giudicato un settore ad alto impatto ambientale soprattutto. Confartigianato, oltre all'informazione data con questi eventi, ha creato dei servizi a misura ad hoc per le nostre imprese, di cui le nostre imprese possono avvalersi appunto per essere accompagnate in questa fase.
6: E restiamo nell'ambito dei servizi alle imprese, parliamo ora di ambiente. Si avvicina una nuova scadenza legata al reentry, con il passaggio dai formulari cartacei a quelli digitali. Confartigianato Vicenza segue le imprese anche attraverso il servizio Gestambiente. Sentiamo Paolo Carmignato, responsabile dell'Ufficio Ambiente e Certificazioni di Confartigianato Vicenza.
10: Come sapete, il 13 febbraio 2026 avrebbe dovuto essere la data a partire dalla quale i produttori iniziali di rifiuti dovevano utilizzare il formulario di identificazione dei rifiuti, ovvero il documento unico per il trasporto degli stessi, in modalità digitale. Il decreto mille proroghe ha stabilito un doppio regime per il reentry: l'utilizzo dei formulari di identificazione dei rifiuti in modalità cartacea è stato infatti prorogato fino al 15 settembre 2026, con la sospensione delle relative sanzioni applicabili a tale data. È importante in questo periodo il doppio binario fino al 15 di settembre di quest'anno per testare la procedura e arrivare preparati, passata la proroga, evitando il rischio di bloccare poi tutta la filiera.
6: E ora una breve pausa. Ritorniamo tra poco con l'Impresa Fa Notizia qui su Radio Vicenza.
4: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
11: Sono pochi i momenti in cui è meglio stare soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri. Savitas e Confartigianato Vicenza. Insieme per il tuo successo e la tua serenità.
12: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
5: L'Impresa Fa Notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
6: E siamo sempre qui su Radio Vicenza, sempre con l'Impresa Fa Notizia. Riprendiamo con il mondo dell'autotrasporto. Le trappole della mente è il titolo del workshop dedicato agli strumenti di selezione e gestione di camionisti e personale operativo che si è tenuto sabato 20 giugno. Ascoltiamo Laura Broglio, camionista e divulgatrice, e Gianluca Celeste, psicologo del lavoro e delle organizzazioni.
13: Ho portato il tema del benessere degli autisti, che è un concetto molto ampio, ma in questa occasione l'ho declinato in benessere psicologico, perché dentro a una cabina ci sono sì gli imprevisti da gestire, il lavoro da organizzare, ma c'è anche un benessere che appunto è quello psicologico, in particolar modo relazionale, che va considerato. Sono stati toccati poi degli altri punti, che sono quelli di profilazione di un candidato ideale e anche di costruzione di un annuncio di lavoro, che sono sempre dei passaggi che vengono trascurati. È stato veramente interessante vedere come ogni azienda in realtà già conservi dentro di sé dei valori e anche uno stile comunicativo proprio.
14: Abbiamo creato insieme un workshop all'interno del quale abbiamo avuto la possibilità di inserire dei temi legati alla valorizzazione e soprattutto alla gestione di quelle che sono le risorse e il capitale umano. Nello specifico, la prima parte si è incentrata sul il tema legato all'annuncio di lavoro e alla creazione di un annuncio di lavoro in seguito alla job analysis e alla job description. In piccoli gruppi abbiamo lavorato per costruire e creare insieme una tipologia di annuncio e rendere accattivante la nostra impresa e attrarre nuovi talenti.
6: Chiudiamo con l'internazionalizzazione. Si è svolta una nuova convention desk esteri di Confartigianato Vicenza, un'occasione di incontro per le imprese interessate a conoscere nuovi mercati e opportunità di sviluppo all'estero. Ascoltiamo Fiammetta Benetton della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera.
15: È un mercato molto maturo, quello su cui operiamo noi, un mercato che richiede grandissima capacità anche di adattamento e di personalizzazione, e tutte quante le realtà con cui stiamo entrando in contatto, che siano nel mondo del designer piuttosto che del mondo della metalmeccanica, ci stanno dando questo feedback. Di conseguenza stiamo effettivamente trovando anche per loro opportunità e ponti per iniziare il loro percorso di internazionalizzazione.
6: Gabriele Musto è il segretario generale della Camera di Commercio e Industria Italiana in Guatemala.
16: In generale il Centro America è una regione che già ha un accordo di associazione fra Unione Europea e Centro America, quindi permette libera circolazione delle merci nei paesi Guatemala, Salvador, Honduras, con abbattimento dei dazi doganali sul 99% dei prodotti europei, italiani nel caso specifico, quindi consideriamo che, viste anche le difficoltà su altri mercati, iniziare dal mercato del Nord America, ci possa essere l'opportunità per le aziende dell'area vicentina interessate a internazionalizzarsi, a entrare in Centro America con questi benefici.
6: Ed ecco Davide Bellino, General Manager di Acron Thailandia.
17: Ma sicuramente la Thailandia è un mercato nuovo per la maggior parte degli imprenditori italiani, un mercato che sicuramente ha senso esplorare anche in questo contesto, in questo frangente geopolitico di incertezza, supply chain, quindi diversificare verso mercati sicuramente ad alto potenziale. La Thailandia è un paese a reddito medio-alto, quindi un paese con una capacità di spesa importante, in cui il Made in Italy è sicuramente un elemento di assoluto interesse.
6: Terminiamo con gli appuntamenti. Martedì 14 luglio al Centro Congressi di Confartigianato Vicenza si terrà l'incontro Allacciamo le cinture, come affrontare gli effetti devastanti del cambiamento climatico nel territorio vicentino, con il meteorologo Marco Rabito. Sono inoltre aperte le iscrizioni della Scuola per Genitori 2026. Ospiti di quest'anno Stefano Rossi, Daniela Lucangeli e Vincenzo Schettini. Per maggiori informazioni e iscrizioni vi invitiamo a consultare il sito confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con l'Impresa fa notizia riprendiamo a settembre e vi auguriamo una buona estate.
5: Avete ascoltato l'Impresa fa notizia, spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
18: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
0: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
12: Radio Vicenza.
0: Time o'clock.
19: Sono le 13:04.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1 luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita! Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
20: Edizione locale.
21: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 1 luglio, a cura di Martino Montagna. In apertura una notizia di cronaca dal veneziano. Gli investigatori sono vicini a identificare l'uomo che venerdì sera ha sfregiato con l'acido il volto di una 32enne di Mestre davanti alla casa dei genitori a Scorsè. Le indagini si concentrano su un giovane forse ingaggiato da un possibile mandante, legato ad un presunto interesse non corrisposto verso la vittima. La donna è ricoverata a Padova e sta migliorando. In Veneto arrivano oltre 20 milioni di euro di investimenti per innovare l'agricoltura grazie al PNRR. I fondi finanziano il rinnovo delle macchine agricole, l'agricoltura di precisione e l'ammodernamento dei frantoi. Coinvolte quasi 1000 imprese agricole per la regione, si tratta di un intervento chiave per rendere il settore più moderno, competitivo e sostenibile. Al via sabato 4 luglio i saldi estivi 2026 nei negozi di abbigliamento di Vicenza. Sconti iniziali dal 20% con una spesa media stimata di circa 90 euro a persona. Secondo Federmoda Confcommercio Vicenza, i consumatori cercano sempre più qualità e non solo l'affare. Attesa una stabilità delle vendite rispetto allo scorso anno nella provincia vicentina. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha augurato buon lavoro a Roberto Salerno, nuovo direttore generale di SVT, sottolineando le competenze che porterà in una fase di importanti sfide per il trasporto pubblico tra sostenibilità, innovazione e qualità del servizio. E il primo cittadino ha inoltre ringraziato il direttore uscente Franco Ettore Viola. Dal 30 agosto al 4 settembre a Castelvecchio di Valdagno parte Radici, il campo estivo dedicato ai giovani dai 16 ai 19 anni. 5 giorni tra natura, formazione, volontariato e cittadinanza attiva, insieme a Progetto Giovani Valdagno e Protezione Civile. Disponibili 25 posti con iscrizioni già aperte online. L'iniziativa è promossa da Studio Progetto. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
12: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa di un incidente sulla 4 Venezia Trieste si verificano code in emissione sulla 23 Palmanova Tarvisio per chi proviene da Venezia. Per traffico intenso sulla 4 Padova Venezia si viaggia lentamente tra Padova Est e il bivio per la 57 in direzione Trieste e in direzione Milano tra il bivio per la 57 e il bivio per la 13. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
20: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
22: Now, time for a summer hit.
23: Radio Vicenza, the new hit.
22: Our summer hits.
24: Oh my god, it's amazing.
22: Now, another summer hit.

0: la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. La radio che parla di te. Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Eccoci qua amici, arriviamo puntuali anche oggi con Radio Web, ben ritrovati, io sono Maurizio Rossi, è il momento di parlare di tecnologia alla radio e anche oggi vi consiglio di rimanere fino alla fine perché sarà una trasmissione molto interessante visto che si parla anche di novità in ambito legislativo, ma parleremo anche di prodotti, ecco questa è una settimana davvero calda, non solo dal punto di vista meteorologico ma anche per quanto concerne insomma un po' il mercato, ci occuperemo di quello che è un po' l'andamento di questo periodo. Bene, state con noi perché saremo anche allietati da tanta bella musica che già sto vedendo all'interno di questa nostra playlist.
0: Radio Vicenza.

Si entra subito nel vivo, amici della trasmissione, quest'oggi parlando ovviamente di intelligenza artificiale. Cari miei, l'Europa 2031, una storia fittizia scritta da un gruppo di ricercatori, investitori, per immaginare un po' quello che sarà il futuro dell'Unione Europea se non riuscirà a ridurre questo gap con gli Stati Uniti e la Cina nel settore dell'intelligenza artificiale. Si prevede uno scenario apocalittico in cui l'economia sarà al collasso e gli attacchi informatici saranno un po' l'ordine del giorno. In pratica, l'Unione Europea non esisterà più tra 5 anni. Europe 2031 è stata pubblicata casualmente proprio il giorno prima del ban dei modelli Cloud Mythos 5 e Fable 5 imposto dall'amministrazione Trump. La storia è diventata virale durante il G7 in Francia ed è stata letta da alcuni membri del Parlamento Europeo, alimentando discussioni sulla necessità di ottenere la sovranità tecnologica. In futuro quindi nell'Unione Europea è stato già previsto, considerando gli avvenimenti tra gennaio 2025 e giugno 2026. All'inizio dell'anno DeepSeek avrebbe rilasciato R1, era un modello con elevate prestazioni che non richiede quindi grandi capacità di calcolo, e l'Unione Europea crede quindi che non servano dei chip potenti e costosi. A febbraio poi è stato annunciato un investimento di 200 miliardi di euro, fondi comunque già stanziati e ipotetici contributi anche a privati, una cifra forse, se magari letta così, è irrisoria rispetto agli Stati Uniti e quello che spendono. Nei mesi successivi è stato vietato l'uso dei chatbot nelle istituzioni europee ed è arrivato il modello Cloud Mythos di Anthropic. L'Unione Europea non era inizialmente tra i partner del Project Glasswing. Quando è arrivato, ecco, l'invito, era già stato ordinato il ban da parte del governo americano. Quindi, sulla base di questi eventi noti, Europe 2031 descrive lo scenario, dicevo, apocalittico a causa della sovranità tecnologica e quindi all'uso dei modelli europei, le aziende che non riescono ancora a fronteggiare gli attacchi informatici effettuati con modelli open source simili proprio a Mythos nel 2027. Ecco, i paesi europei quindi saranno costretti ad usare modelli proprietari delle aziende americane e nel 2028 l'intelligenza artificiale smette di ragionare in un linguaggio comprensibile agli esseri umani e gli Stati Uniti, quindi costringeranno il governo ad interrompere le esportazioni di ASML verso la Cina. Ecco, il 29 gli Stati Uniti inizieranno a razionare l'accesso anche a modelli per carenza di potenza di calcolo, il prodotto interno lordo dell'Europa quindi inizierà a crollare. Che cosa fare? Carissimi, bisogna iniziare veramente a prenderla sul serio questa cosa in Europa e darsi veramente da fare proprio per ridurre questo gap, se no sarà la fine.

0: andiamo avanti ancora amici nella nostra puntata di Radio Web. Dopo la musica io volevo parlarvi di TikTok, perché dopo OpenAI il procuratore generale della Florida ha denunciato TikTok, l'azienda che avrebbe violato anche la legge statale che protegge i minori online. Questa era in vigore dal 1 gennaio 2025. La seconda accusa riguarda le affermazioni false sulla sicurezza della piattaforma. Buoni qua, perché la legge nota come House Bill 3 era stata approvata a marzo 2024 ed era in vigore dal 1 gennaio 2025, e un giudice aveva sospeso questa applicazione perché era considerata incostituzionale, ma questa sospensione è stata revocata in appello in attesa della sentenza di merito. Quindi il procuratore generale della Florida avrebbe denunciato TikTok perché consente di fatto la creazione di account ai bambini con l'età inferiore ai 14 anni e ragazzi di 15-16 anni senza il consenso dei genitori. L'azienda cinese quindi ha violato la legge HB3. Nella denuncia è inoltre scritto che TikTok inganna i genitori sulla sicurezza e l'adeguatezza dei contenuti che vengono mostrati loro ai figli. L'applicazione sugli store di Apple e Google viene indicata come adatta agli utenti con almeno 13 anni e dichiara che contenuti sessuali, droga, linguaggio volgare, autolesionismo e suicidio e disturbi alimentari sono poco frequenti. Il procuratore però afferma che questa affermazione è falsa, sì, perché in quanti, ecco, questi contenuti sono numerosi e spesso vengono mostrati con dettagli espliciti, e questo rappresenta sicuramente una violazione del Florida Deceptive and, si chiama così, Unfair Trade Practice Act. Ecco, TikTok avrebbe infine implementato una funzionalità che creano comportamenti di dipendenza e problemi per la salute mentale. Il portavoce però dice che il progetto, insomma, con la sicurezza come priorità assoluta è valido, offre oltre 50 impostazioni predefinite proprio per privacy e sicurezza degli adolescenti e strumenti facili da usare anche per i genitori. Dice: abbiamo collaborato già in modo costruttivo e in buona fede con il procuratore generale, abbiamo anche informato gli utenti di età inferiore ai 14 anni in Florida che i loro account saranno sospesi. Beh, continuiamo quindi ad aggiornare la nostra piattaforma in Florida in conformità con la legge statale. Dice: stiamo anche valutando la denuncia dello Stato e siamo anche pronti a difendere il nostro ottimo operato in materia di sicurezza per i minori. Ma sarà così? Beh, se hanno aggirato anche questi ostacoli, i minori sono entrati, la vedo dura veramente così da motivare la cosa.
1: Radio Vicenza. All right.

right then. In questo periodo, amici, quando vi state già preparando per le vacanze, alcune persone magari che ci ascoltano lo sono già, attenzione perché c'è una nuova truffa, ce ne occupiamo, arriva su WhatsApp. Proprio i ricercatori di Bitdefender avrebbero descritto la nuova truffa che prende di mira gli utenti su WhatsApp, soprattutto le ignare vittime che ricevono un messaggio che arriva dagli hotel che hanno prenotato e sono invitati ad inserire i dati della carta di credito. E te pareva. Ecco, per non cadere, diciamo, in questa trappola deve essere controllata la prenotazione direttamente sul sito degli hotel e sulle piattaforme di intermediazione, mai quindi fidarsi di questi messaggi. In pratica, in base alle rivelazioni di Bitdefender, la truffa era già iniziata nel mese di marzo. I cybercriminali che utilizzano messaggi in almeno 6 lingue. Le vittime sono già in oltre 10 paesi, tra cui Regno Unito, Germania, Polonia, Francia, Romania, Paesi Bassi, Canada, Singapore, Portogallo e Colombia. Ecco, a differenza, diciamo così, delle truffe tradizionali che riguardano il settore turistico, i cybercriminali non inviano email di phishing generiche. Gli utenti ricevono dei messaggi su WhatsApp che fanno riferimento a prenotazioni che sono vere magari, e nella comunicazione ci sono nome del cliente, indirizzo email, numero di telefono, date di check-in, check-out, nome dell'hotel e l'identificativo della prenotazione. Queste informazioni sono state ottenute dai cybercriminali attraverso l'accesso ai sistemi degli hotel dopo un attacco informatico, appunto. Beh, recentemente non sono state individuate delle comunicazioni che sembrano comunque proprio arrivare da booking.com. I dipendenti degli hotel cliccano sul link e quindi regalano le credenziali di fatto ai cybercriminali. Dopo aver recuperato le informazioni, i truffatori inviano il messaggio WhatsApp per informare i clienti che la prenotazione richiede una verifica tramite carta di credito entro 24 ore, altrimenti verrà cancellata. Ecco, non verrà effettuato nessun pagamento, ma solo una autorizzazione temporanea. Beh, cliccando poi sul link nel messaggio viene aperto un portale con design proprio simile a quello legittimo, in cui l'utente deve inserire i dati della carta di credito con il numero chiaramente di scadenza, il codice CVV, il nome del titolare. Ovviamente, ecco, verranno inviati questi dati ai cybercriminali che li useranno per effettuare transazioni o li venderanno nel dark web. Attenzione, nessun hotel chiede la verifica della prenotazione tramite WhatsApp. Ciò deve essere fatto sempre sul sito dell'hotel, attenzione, o della piattaforma di intermediazione come potrebbe essere Booking o Expedia. Il messaggio, ecco, può essere segnalato a WhatsApp e all'autorità. Quindi attenzione, ricordiamo, non cliccate mai su link e bloccate subito il numero del mittente.

0: Radio Web continua e attenzione amici, qui si parla sempre di sicurezza informatica, ma soprattutto in queste ore parliamo anche della patch che è stata rilasciata da Apple per i suoi auricolari Beats Studio Buds, che risolve una vulnerabilità che era stata scoperta lo scorso anno e poteva essere sfruttata per intercettare le conversazioni attraverso un dispositivo Bluetooth che si trovava nelle vicinanze. Attenzione perché questa vulnerabilità è stata scoperta da alcuni ricercatori e descritta durante la conferenza Troopers in Germania, presente nel Bluetooth audio SDK dei chip iRoa, usato in molti dispositivi come auricolari, dicevo, altoparlanti, microfoni, tra cui i Beats Studio Buds di Apple. L'azienda ha spiegato che il bug, sì, era presente nel codice open source di terze parti usato per i suoi auricolari. Un cybercriminale, quindi, che si trovava nel raggio di azione del Bluetooth, poteva essere in grado anche di ascoltare le conversazioni attraverso il microfono del dispositivo non ancora associato. Beh, ciò è possibile perché non viene effettuata l'autenticazione, quindi l'associazione avviene senza il consenso dell'utente che indossa gli auricolari. Apple sì, ha corretto, dicevo, questa vulnerabilità con il nuovo firmware che viene installato automaticamente quando l'utente collega gli auricolari ad un iPhone, iPad o Mac. Viene installato anche quando gli auricolari comunque sono nella custodia di ricarica. Quindi iRoa aveva rilasciato questo aggiornamento per il Bluetooth audio SDK proprio l'anno scorso, ma la Apple ha rilasciato la patch solo ora. Insomma, i ricercatori hanno dimostrato che combinando la vulnerabilità con altre due sarebbe possibile anche addirittura estrarre le chiavi di pairing, chiamare numeri arbitrari e addirittura accedere alla cronologia delle chiamate.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: E anche oggi dobbiamo dirlo, siamo arrivati alla fine di questo nostro contatto insieme con Radio Web. Io mi fermerei qua, e tutto dalla voce di Maurizio Rossi, che ha condotto anche oggi questa puntata. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento come sempre che viene rinnovato domani alla solita ora, vi aspetto su questa radio. Rimanete con noi e soprattutto, ecco, l'augurio che possiate godervi ancora questa bella estate.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ma dove vai?
2: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
1: E ce la fai in un paio d'ore?
2: Certo! Vado a Confartigianato Persone.
3: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
1: Ma mica sei artigiana?
2: Non serve!
4: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
5: Ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alle previsioni del meteo dalla redazione di Radio Vicenza. Mercoledì 1 luglio sarà una giornata di transizione. La mattinata inizierà con ampie schiarite e clima ancora molto caldo, ma dal pomeriggio l'arrivo di aria più fresca da nord-ovest renderà l'atmosfera via via più instabile. Su Vicenza e in tutta la provincia sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, con possibilità di forti raffiche di vento, grandinate e piogge abbondanti in poco tempo. Le temperature resteranno elevate nelle ore centrali, con massime ancora vicine ai 34-35 gradi, ma subiranno un brusco calo al passaggio dei temporali. È confermata l'allerta gialla per rischio temporali e permane l'invito a prestare attenzione sia al caldo sia ai fenomeni intensi. Giovedì 2 luglio il tempo invece tenderà a migliorare. Nelle prime ore della giornata saranno ancora possibili gli ultimi rovesci residui, ma con il passare delle ore le schiarite diventeranno sempre più ampie anche sul Vicentino. L'aria sarà decisamente più gradevole, con temperatura in sensibile diminuzione. Le minime si attesteranno intorno ai 19-20 gradi, mentre le massime non dovrebbero superare i 28-29 gradi, valori finalmente più vicini alla media del periodo. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali, contribuendo a rendere il clima meno afoso. Si chiude così la lunga ondata di calore che ha interessato il Veneto negli ultimi giorni, lasciando spazio a condizioni decisamente più vivibili in vista del fine settimana. Da parte della redazione di Radio Vicenza con il bollettino meteo è tutto. Grazie per l'ascolto, buon proseguimento di giornata e rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze.
4: Meteo in collaborazione con...
6: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: More music. Radio Vicenza.
7: Top of the Tops. Il meglio del meglio. Jason.

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre,

laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati. A causa di un incidente sulla 4 Venezia Trieste si verificano code in emissione sulla 23 Palmanova Tarvisio per chi proviene da Venezia. Per traffico intenso sulla 4 Padova Venezia si viaggia lentamente tra Padova Est e il bivio per la 57 in direzione Trieste e in direzione Milano tra il bivio per la 57 e il bivio per la 13. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Oh, dai, dai, che oggi partiamo direttamente con un po' di gossip. Sapete, quando io sono affezionato alla famiglia reale inglese, allora quando ho letto sta notizia che il principe Harry a luglio sarà ospite di Re Carlo, principe Harry con tutta la famiglia, e questa è una bella cosa. Ma io mi sento quasi di famiglia, mi è scesa quasi la lacrimuccia. No, è una bella notizia, dai, tutto è bene quel che finisce bene, anche probabilmente non è finita la cosa. Faranno le vacanze inglesi, dai. È ancora principe Harry? Sì, è principe, no?

0: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: ragazzini che volevano fare il campeggio, volevano fare il barbecue un po' stile Boy Scout, con il fiorentino. Però cosa hanno fatto? Hanno bruciato questo leccio di 600 anni, ma ti pensi, cioè del 1400 sto leccio che esisteva lì, e questi quattro minorenni hanno acceso un fuoco, hanno detto: volevamo cuocere dei würstel. Insomma, i würstel vanno sempre cotti, mai mangiati a crudo così. E quindi che colpa vuoi darci, poveri ragazzini?
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vuota.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

io vorrei dedicare la puntata di oggi alle notizie belle, quelle buone, quelle positive, e vorrei continuare anche ora un po' anche con i gossip, perché da un po' che non sentivamo parlare di Chiara Ferragni, ecco, ma ci preoccupavamo per lei, insomma, per i suoi amori, e l'amore va a gonfie vele, almeno a quanto dicono le riviste specializzate in gossip, ma oltre a questo c'è anche il bilancio di Fenice, che è la società che gestisce i marchi e le licenze del brand di Chiara Ferragni, che a me sta simpatica sta ragazza, cioè c'è poco da fare, mi sta simpatica e stanno andando bene anche gli affari, quindi mi fa piacere tutto questo.

0: Ascolta Radio Vicenza in streaming. www.radiovicenza.com.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma della Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
8: Lo strappo annunciato si è consumato ad Econ in Svizzera. I lefreviani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenze per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa, immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
7: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri italiani. Ce ne parla Laura Supino.
9: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Isha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre, Amer Hamouda, di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone Guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito.
7: A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro Altani. Non parteciperanno al tavolo di oggi. Tennis Wimbledon, dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14:30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Benvenuti. La situazione del traffico lungo le autostrade del Nord-Est si mantiene regolare in questo mercoledì pomeriggio. Vi anticipiamo che dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domani mattina lo svincolo di Mira Oriago della tangenziale di Mestre sarà chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Attenzione, tipi da spiaggia, fumatori, soprattutto ai fumatori, attenzione perché anche per l'estate 2026 sono molte le località dove è vietato il fumo. Ad esempio ad Ostia non si può fumare entro i 5 metri dalla riva. A Rimini c'è questa ordinanza che estende il divieto di fumare a tutte le aree in concessione degli stabilimenti balneari, fatta eccezione per le zone appositamente designate. Se volete fumare, vai a cercarti la zona fumatori, ecco, con multe che possono arrivare da 25 a 500 euro. Ecco, a Pesaro il divieto copre l'intero arenile comunale e colpisce varie tipologie di sigarette, anche quelle elettroniche, quindi attenzione, assolutamente non si fa. Divieti analoghi in molte località, Cagliari, Olbia, Jesolo e molte altre. Quindi dai, potrebbe essere una buona occasione per cercare di smettere

0: proposito di divieti, no, questo no, assolutamente. C'è una legge in Italia che permette di prendere il sole in topless. E allora mi dispiace per questa signora che ad Udine è stata multata per aver preso il sole in topless in riva al fiume. Ecco, però adesso ha fatto ricorso e il 10 di febbraio 2027, farà freddo il 10 di febbraio, immagino, si terrà l'udienza davanti al giudice di pace perché la donna ha fatto ricorso giustamente. Cioè, in Italia la legge dice si può prendere il sole in topless. Abbiamo questa bella cosa, questa bella abitudine. Anzi, una volta funzionavano molto di più, no? Cioè, c'erano molti di più topless anche in spiaggia. Adesso ne vedi pochissimi, un peccato. Insomma, una volta il topless era diventato quasi di moda. Perché no? Riportiamolo ad essere di moda.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

Forse sono semplicemente in ritardo, non so, vi ricordate qualche giorno fa abbiamo detto che era saltata quella previsione secondo la quale dovrebbero essere arrivati gli UFO durante una partita dei mondiali. Ecco, adesso la cosa sta tornando in auge, anche se la data fissata è passata, cioè, però si dice non è detto, sai, che gli UFO abbiano il nostro stesso calendario e così via. Secondo questa profezia che gira in rete, ecco, avrebbero scelto proprio i mondiali, chissà, magari proprio nella finale della Coppa del Mondo arrivano gli UFO, sarebbe bello, pensa a te, mamma mia, in diretta mondiale c'è questa profezia rilanciata online che dice appunto che il primo contatto non avverrebbe in modo casuale ma durante una delle partite dei mondiali, questo per avere la massima visibilità globale. E siamo qua, li aspettiamo, sono un po' come i treni, un po' in ritardo pure loro, anche gli UFO.

quante volte diciamo io vorrei andare in vacanza in un posto tranquillissimo dove non c'è nessuno, sai, un paradiso terrestre dove magari c'è il mare, c'è un'isola, pochissima gente o quasi nessuno. Beh, se lo volete, avete un po' di soldini messi da parte, tutto sommato neanche tantissimi, potreste acquistare l'isola di Mullaghrach, che è un'isoletta di 88 acri, piccolina, che si trova in una zona remota della Scozia, in vendita all'asta con un prezzo di circa 405.000 euro. Cioè, guarda che è praticamente un appartamento a Milano, ma pensa a te. C'è già una casetta alimentata ad energia solare, certo un po' da un attimo da riprendere per mano, da risistemare, ma ci sono scogliere bellissime, una fauna ricchissima ed è il rifugio ideale per chi cerca solitudine. Guarda, ci avessi sti soldi me la comprerei subito.

0: pubblicità.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 03.

0: Radio Vicenza.
1: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltre Là. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltre Là, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltre Là, pesca sportiva. Chiosco Oltre Là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita! Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
3: Edizione locale.
4: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì, 1° giorno di luglio. Una lite tra due conoscenti è degenerata in aggressione vicino al parco della Lobia a Rettorgole di Caldogno. Un uomo è stato colpito alla testa e trasportato all'ospedale San Bortolo. L'aggressore ha tentato di fuggire con l'auto della vittima, ma è stato fermato da alcuni clienti di un bar nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Thiene. Controlli della polizia locale dei Castelli tra Montecchio Maggiore e via Molinetto. Elevate sanzioni per complessivi 8.800 euro. Un 34enne è stato multato per 3.600 euro dopo aver ignorato il semaforo rosso e l'ALT. Il mezzo era senza assicurazione, senza revisione e sottoposto a fermo amministrativo. Un altro automobilista, 36enne, è stato invece sanzionato con circa 5.200 euro perché guidava senza aver mai conseguito la patente. Vicenza compie un nuovo passo verso la transizione energetica. Il comune ha ottenuto un contributo europeo di oltre 25.000 euro per installare i primi pannelli fotovoltaici della comunità energetica rinnovabile nata con la diocesi. Il progetto punta a produrre e condividere energia pulita. Il comune investirà inoltre circa 50.000 euro di risorse proprie. La Fondazione di Comunità Vicentina per la Qualità di Vita lancia Facciamo Mente Locale. Grazie ad un finanziamento di 200.000 euro di BCC Veneta, prenderanno il via 11 progetti dedicati alla prevenzione e al sostegno della salute mentale in tutta la provincia. Le iniziative promuoveranno inclusione, assistenza e prevenzione. Sabato 4 luglio alle 21 il Duomo di San Pietro Apostolo a Schio ospita la seconda edizione di Miserere, evento promosso dal comune. In programma il Davide Penitente di Mozart, preceduto da un percorso musicale tra canto gregoriano, Gluck, Dupré e Bonato. Dirige Giovanni Costantini con orchestra, coro e solisti di rilievo. Ingresso libero. Ci fermiamo qui con questa edizione flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio, lungo le autostrade del Nord-Est il traffico è al momento regolare. Attenzione però a lavori in corso sulla A4 Venezia-Padova che interessano entrambe le carreggiate tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. A proposito della A4 Venezia-Padova, vi segnaliamo che per lavori dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina l'innesto tra la A13 Bologna-Padova e la stessa A4 sarà chiuso per chi proviene dalla A13 e vuole immettersi in A4 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
6: Oh my God, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

allora lo so, so che ogni giorno siamo qua, che teniamo sotto controllo il meteo per vedere quando davvero caleranno le temperature. Beh, insomma, non sappiamo poi effettivamente quanto caleranno, ma per domani saranno solo due le città con il bollino rosso. E pensate che, insomma, ieri erano 25, oggi non lo so di preciso quante sono. Vuol dire che sarà, i prossimi giorni, speriamo, saranno un po' più respirabili. Amore.

E un saluto lo voglio mandare a tutti quelli che sono o che saranno in viaggio magari nel prossimo fine settimana, cioè in molti sono in vacanze, in molti partiranno, speriamo che il meteo sia favorevole, nel senso che non sia né troppo caldo e non ci sia manco il maltempo. E qualche trucchetto che ci arriva riguardo l'abitacolo dell'auto, ecco, soprattutto se parcheggiate l'auto al sole, ecco, il modo migliore per raffreddare l'auto è quello di non accendere subito il climatizzatore, ma di prima, ecco, sopportando magari un po' le temperature, aprire tutti i finestrini dell'auto e viaggiare per almeno 30 secondi un minuto. Ecco, questo permette all'abitacolo di rinfrescarsi un po' e di poi essere, far sì che sia molto più efficace l'aria condizionata e il climatizzatore della nostra auto. Non serve tanto, 30 secondi, un minuto, dai, via, con i finestrini aperti, poi si chiudono i finestrini e vai di aria climatizzata.

0: Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
1: Dagli studi di Radio Vicenza insieme con la redazione per un nuovo bollettino meteo. Situazione in rapido cambiamento sul nostro territorio e su tutta la regione Veneto, con una fase di forte instabilità atmosferica in atto proprio in queste ore. A Vicenza, dalla stazione di Grumolo delle Abbadesse, registriamo già precipitazioni significative, con circa 21 mm di pioggia e una temperatura in deciso calo, attorno ai 24-25 gradi. Le ultime elaborazioni dei modelli previsionali confermano il transito di una perturbazione atlantica che sta sostituendo l'anticiclone africano. Nel pomeriggio e fino alla serata i temporali potranno svilupparsi su tutte le province venete, con particolare attenzione proprio al Vicentino. Possibili rovesci intensi, grandinate localizzate e raffiche di vento. Le temperature scenderanno sensibilmente rispetto ai valori di inizio settimana, portandosi anche sotto la media del periodo entro la notte. Nella giornata di domani, giovedì, residua instabilità nelle prime ore, poi graduale miglioramento a partire da ovest con ampie schiarite in estensione. Da venerdì e soprattutto nel fine settimana, l'espansione dell'alta pressione delle Azzorre riporterà condizioni più stabili, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e temperature di nuovo in linea con le medie stagionali. Per il momento è tutto dal meteo di Radio Vicenza. Vi terremo aggiornati sull'evoluzione della situazione. Restate con noi.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Il traffico a Vicenza e provincia tra poco dalla redazione. Questo è il pomeriggio di Radio Vicenza.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio. Volume di traffico nella norma sulle strade ed autostrade venete. Ricordiamo, fino all'8 settembre per lavori vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale 11 Padana Superiore tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda nelle due direzioni di percorrenza. E lavori notturni in programma sulla tangenziale di Mestre dalle 21:30 di questa sera. Rimarrà chiuso lo svincolo di mira in uscita per chi proviene da Padova fino alle 6 di domani mattina. In alternativa è possibile utilizzare la rotatoria Marghera. È tutto, buon viaggio.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

0: Beh, per chi ama scommettere, e questo è un momento di grande tensione riguardo soprattutto i mondiali. Quale sarà la squadra che vincerà i mondiali? Quale sarà la nazione che vincerà i mondiali 2026? E beh, si cercano anche teorie un po' particolari, ecco. Ad esempio, attenzione, insomma, più che andare da maghi, cartomanti e così via, si preferisce quasi andare a guardarsi le puntate dei Simpson. Lo sapete che i Simpson ormai sono considerati più bravi di Nostradamus nel prevedere il futuro, anche perché sono meno ermetici. Ecco, attenzione, si è scoperto che c'è una scena dei Simpson che è contenuta nel quinto episodio della nona stagione, è andata in onda nel 1997, pensate un po'. In quella puntata c'è uno spot televisivo che promuove una partita di calcio tra Messico e Portogallo, presentata come l'incontro per stabilire quale nazione sia la più grande sulla terra, e da qui è partita questa speculazione virale riguardo i mondiali 2026. Vediamo se i Simpson azzeccheranno pure questa.
1: Tipi da spiaggia.

0: No, vabbè, incredibili i Simpson. Poi staremo a vedere se azzeccheranno anche stavolta la previsione oppure no. Per noi è arrivato il momento di salutarci anche per questo primo di luglio. È andata. Vi aspetto domani qui sotto l'ombrellone di Tipi da Spiaggia.
1: Tipi da Spiaggia.
2: Tipi da Spiaggia.
3: Di dove siete? Come che state? Estate.
4: Pubblicità. Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovamente insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo mercoledì 1° luglio. Controlli della polizia locale dei castelli tra Montecchio Maggiore e via Molinetto, elevate sanzioni per complessivi 8.800 euro. Un 34enne è stato multato per 3.600 euro dopo aver ignorato il semaforo rosso e l'ALT. Il mezzo era senza assicurazione e revisione e sottoposto a fermo amministrativo. Un altro automobilista, 36enne, è stato invece sanzionato con circa 5.200 euro perché guidava senza aver mai conseguito la patente. A Cartigliano, lungo il percorso delle Basse sul Brenta, è stato scoperto un filo di ferro teso tra due alberi all'altezza Duomo, una vera e propria trappola per ciclisti ed escursionisti. Ad individuarlo è stato un passante. Il sindaco ha definito il gesto sconsiderato e ha annunciato maggiori controlli nella zona, molto frequentata soprattutto nei giorni festivi. Aumentano i posti negli asili nido comunali di Vicenza. Da settembre passeranno da 457 a 619, grazie anche alle nuove strutture finanziate dal PNRR. Il comune annuncia così l'azzeramento delle liste d'attesa. Tra le novità anche orari estesi dalle 7.30 alle 17.30, senza costi aggiuntivi per gli eventi di rito e rimborsi della retta fino all'80%. Nessun taglio agli ausili per l'incontinenza nelle case di riposo dell'Ulsa Ottoberica. L'azienda sanitaria precisa che le forniture restano invariate. Cambia solo il sistema di distribuzione, ora basato sul numero di ospiti con incontinenza cronica certificata. L'obiettivo è ridurre gli sprechi dopo le giacenze rilevate in alcune strutture. Domenica 5 luglio alle 18 l'Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza ospita il concerto omaggio a Giorgio Gaber con tutta la rabbia, con tutto l'amore, interpretato da Massimiliano Paton nell'ambito del Festival Internazionale di Musica del Veneto. Con il biglietto del concerto sarà possibile visitare la mostra di Guido Arari in Basilica Palladiana a tariffa ridotta. È tutto anche per questa edizione Flash. A risentirci su Radio Vicenza tra circa un'ora.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati, il traffico sulle tratte di nostra competenza e sulle altre autostrade del Nord-Est si mantiene scorrevole. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi informiamo che lo svincolo di Miro-Oriago della tangenziale di Mestre sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domani mattina. Al momento è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
13: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.

0: Giacomo.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinie.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalla

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza, meteo.
1: Dagli studi di Radio Vicenza insieme con la redazione per un nuovo bollettino meteo. Situazione in rapido cambiamento sul nostro territorio e su tutta la regione Veneto, con una fase di forte instabilità atmosferica in atto proprio in queste ore. A Vicenza, dalla stazione di Grumolo delle Abbadesse, registriamo già precipitazioni significative con circa 21 mm di pioggia e una temperatura in deciso calo, attorno ai 24-25 gradi. Le ultime elaborazioni dei modelli previsionali confermano il transito di una perturbazione atlantica che sta sostituendo l'anticiclone africano. Nel pomeriggio e fino alla serata i temporali potranno svilupparsi su tutte le province venete, con particolare attenzione proprio al Vicentino. Possibili rovesci intensi, grandinate localizzate e raffiche di vento. Le temperature scenderanno sensibilmente rispetto ai valori di inizio settimana, portandosi anche sotto la media del periodo entro la notte. Nella giornata di domani, giovedì, residua instabilità nelle prime ore, poi graduale miglioramento a partire da ovest con ampie schiarite in estensione. Da venerdì e soprattutto nel fine settimana, l'espansione dell'alta pressione delle Azzorre riporterà condizioni più stabili, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e temperature di nuovo in linea con le medie stagionali. Per il momento è tutto dal meteo di Radio Vicenza, vi terremo aggiornati sull'evoluzione della situazione. Restate con noi.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 1° luglio, a cura di Martino Montagna. In apertura una notizia di cronaca dal veneziano. Gli investigatori sono vicini a identificare l'uomo che venerdì sera ha sfregiato con l'acido il volto di una 32enne di Mestre davanti alla casa dei genitori a Scorzè. Le indagini si concentrano su un giovane forse ingaggiato da un possibile mandante, legato ad un presunto interesse non corrisposto verso la vittima. La donna è ricoverata a Padova e sta migliorando. In Veneto arrivano oltre 20 milioni di euro di investimenti per innovare l'agricoltura grazie al PNRR. I fondi finanziano il rinnovo delle macchine agricole, l'agricoltura di precisione e l'ammodernamento dei frantoi. Coinvolte quasi 1000 imprese agricole per la regione, si tratta di un intervento chiave per rendere il settore più moderno, competitivo e sostenibile. Al via sabato 4 luglio i saldi estivi 2026 nei negozi di abbigliamento di Vicenza. Sconti iniziali dal 20% con una spesa media stimata di circa 90 euro a persona. Secondo Federmoda Confcommercio Vicenza, i consumatori cercano sempre più qualità e non solo l'affare. Attesa una stabilità delle vendite rispetto allo scorso anno nella provincia vicentina. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha augurato buon lavoro a Roberto Salerno, nuovo direttore generale di SVT, sottolineando le competenze che porterà in una fase di importanti sfide per il trasporto pubblico tra sostenibilità, innovazione e qualità del servizio. E il primo cittadino ha inoltre ringraziato il direttore uscente Franco Ettore Viola. Dal 30 agosto al 4 settembre a Castelvecchio di Valdagno parte Radici, il campo estivo dedicato ai giovani dai 16 ai 19 anni. 5 giorni tra natura, formazione, volontariato e cittadinanza attiva, insieme a Progetto Giovani Valdagno e Protezione Civile. Disponibili 25 posti con iscrizioni già aperte online. L'iniziativa è promossa da Studio Progetto. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati, traffico in aumento sulla tangenziale di Mestre. Per questo motivo si verificano rallentamenti verso Trieste tra Miranese e Castellana, nonché tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia Belluno. A proposito della tangenziale di Mestre, vi anticipiamo che a causa di lavori l'uscita di Mira Oriago sarà chiusa per chi proviene da Milano dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
1: Pubblicità.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio. Volume di traffico nella norma sulle strade ed autostrade venete. Ricordiamo, fino all'8 settembre per lavori vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale 11 Padana Superiore tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda nelle due direzioni di percorrenza. E lavori notturni in programma sulla tangenziale di Mestre dalle 21:30 di questa sera. Rimarrà chiuso lo svincolo di mira in uscita per chi proviene da Padova fino alle 6 di domani mattina. In alternativa è possibile utilizzare la rotatoria Marghera. È tutto, buon viaggio.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
4: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
3: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
5: Sei socio Confartigianato Vicenza?
4: Viaggi, salute.
5: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Tragedia in mare a Bibione, dove un turista residente in provincia di Vicenza di 78 anni è morto dopo un malore mentre faceva il bagno al Lido dei Pini verso le 12:40. I bagnini lo hanno riportato a riva e insieme a due infermieri presenti in spiaggia hanno iniziato i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Una ragazza minorenne è rimasta ferita questa mattina in un incidente stradale avvenuto in via Montello a Malo. La giovane, che si trovava in bicicletta, è stata investita da un'automobile. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Le sue condizioni non sono state rese note, mentre le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. Controlli della polizia locale dei Castelli a Montecchio Maggiore, elevate sanzioni per complessivi 8.800 euro. Un 34enne è stato multato per 3.600 euro dopo aver ignorato il semaforo rosso e l'ALT. Il mezzo era senza assicurazione, senza revisione e sottoposto a fermo amministrativo. Un altro automobilista 36enne è stato invece sanzionato con circa 5.200 euro perché guidava senza aver mai conseguito la patente. Dal caldo record al maltempo nel Vicentino, la prima perturbazione ha provocato alberi caduti, ad esempio a Brogliano, allagamenti e tetti scoperchiati. Sull'altopiano dei sette comuni, a Gallio, un principio di tromba d'aria ha scoperchiato un fienile, facendo volare grandi lamiere sulla strada. Intanto a Vicenza è scattato il preallarme arancione per il rischio di forti temporali. La protezione civile comunale è in stato di preallerta. Per domani resta l'allerta gialla, mentre da giovedì le condizioni meteo sono previste in miglioramento. Rimane alta anche l'attenzione per il caldo, con servizi di supporto attivi per anziani e persone fragili. Si è chiusa con 4.593 votanti la fase di voto del bilancio partecipativo 2026 del Comune di Vicenza. I cittadini hanno scelto i progetti da finanziare con i 300.000 euro stanziati dall'amministrazione. Dopo le verifiche, giovedì 9 luglio, la Giunta approverà la graduatoria e proclamerà i due progetti vincitori. L'assessore Matteo Tosetto ringrazia i cittadini. Al via sabato 4 luglio i saldi estivi nei negozi di abbigliamento di Vicenza. Sconti iniziali dal 20% con una spesa media stimata di circa 90 euro a persona. Secondo Federmoda Confcommercio Vicenza, i consumatori cercano sempre più qualità e non solo l'affare. Attesa una stabilità delle vendite rispetto allo scorso anno nella provincia vicentina. Al via i lavori per la nuova rete di teleriscaldamento di Edison Next a Valdagno. Chiusura di via Gaetano Marzotto fino a fine settembre per la posa delle tubazioni. L'infrastruttura, lunga circa 6 chilometri, servirà edifici pubblici e privati, tra cui ospedale e scuole. Previsti risparmi in bolletta tra il 10 e il 20% e una riduzione delle emissioni fino al 47%. Al Marostica Summer Festival arrivano i Negramaro venerdì 3 luglio alle 21.30 in Piazza Castello con Una storia ancora semplice, un concerto evento che ripercorre 20 anni di grandi successi da Mentre tutto scorre a Meraviglioso e segna l'ultima occasione per vederli dal vivo prima di una lunga pausa. Biglietti su Ticket One. Venerdì e domenica al Terrestri d'estate 2026 si celebrano i 25 anni del nuovo bar Astra insieme alla Piccionaia al Teatro Astra con due serate tra musica, cinema e convivialità. Venerdì 3 luglio apertura con Secret Concert a sorpresa e proiezione del docufilm La leggenda di Zagor dedicato a Mirko Bertuccioli. Domenica 5 chiusura con il live DJ. Bene, tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, in questi minuti il traffico sta subendo generali rallentamenti lungo diverse tratte della nostra rete nelle zone di Padova e Venezia a causa delle condizioni meteo con forti piogge e temporali. Vi invitiamo pertanto a guidare con la massima prudenza. Per questo motivo, oltre che per traffico intenso, segnaliamo ad esempio code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia Belluno. Ricordiamo poi che l'uscita di Miro Riago della tangenziale di Mestre sarà chiusa per chi proviene da Milano dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina a causa di lavori. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
4: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
6: Summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
6: Another summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza.

che si va? Come va? Tutto a posto? Allora, di solito noi abbiamo l'abitudine di cominciare questo programma con il dire cosa state facendo di bello in questa bella serata d'estate. Siete a spasso? State facendo attività fisica? Potremmo dire che questa è una serata diversamente bella, nel senso che dopo aver sofferto effettivamente tante serate, tante nottate e anche tante giornate di caldo, effettivamente questa potrebbe essere una serata d'estate diversamente bella, piacevole. 19:14, buona serata, siamo pronti per partire, ma sì che lo siamo. Come va? Allora, voi siete su Radio Vicenza, lo sapete, no? Ma sì che lo sapete, dico io, perché la vostra radiolina, il vostro smartphone, l'unica app che apre, quella di Radio Vicenza, diciamo, cioè resta aperta addirittura 24 ore su 24. A proposito, c'è anche la nostra nuova app, quindi per chi l'avesse già installata, quella vecchia, automaticamente si aggiorna, invece per chi non avesse ancora scaricato dal suo App Store di riferimento, c'è la nostra nuova app, bella, leggera e simpatica, dove potete ascoltare i podcast, le previsioni meteo, entrare direttamente nei social e perché no anche mandarci un messaggio WhatsApp direttamente dalla nostra app. Ma se non adoperate l'app, vi ricordo il 371 1200 116, questo è il numerino magico per mettervi in contatto con chi? Con Radio Vicenza. Bene, allora, detto questo, cosa facciamo? Cominciamo? Possiamo? Fai tu, faccio io, premo? Sì, no, perché poi prendiamo in due, saltiamo, facciamo i soliti pasticci.

0: vabbè, devo dire. Volevo parlarvi anche del weekend passato, adesso non abbiamo molto tempo. Vi ricordo che questa è Radio Vicenza. Buona serata, benvenuti da Andrea L in Radio VIP Vicenza Party, classico del mercoledì. Allora vi anticipo solo che veniamo fuori da un weekend, devo dire, veramente molto molto molto forte. Vogliamo salutare e ringraziare tutti quelli che hanno partecipato alla 40ª festa del Toro allo Spiedo di Santo Mio di Malo, ma poi ne parleremo anche quelli che hanno partecipato a San Pietro Mussolino con Orazio Voice, ma abbiamo un altro weekend molto molto importante, ma ne avremo sicuramente l'opportunità di parlarne tra poco.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.

benvenuti su Radio Vicenza, ben collegati, ben sintonizzati ovunque voi siate con la nostra nuova app e quindi in tutto il mondo. Però naturalmente, chiaramente ci potete ascoltare anche in modulazione di frequenza in tutta la nostra bella provincia e poi con la nuova tecnologia DAB, che naturalmente vi dà la possibilità di ascoltare il suono digitale di Radio Vicenza in tutto il Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, quindi tanta roba. Allora, dicevo poco prima della pubblicità che siamo reduci da un weekend, devo dire, veramente intenso in esterna. Abbiamo avuto anche dei feedback molto molto positivi. So che vi siete divertiti anche a San Pietro Mussolino con Dancer Generation e il nostro buon Orazio Voice, mentre io e il resto della ganga con Dado DJ eravamo chiaramente a Santo Mio di Malo, alla 40ª festa del Toro allo Spiedo. È stata una serata magnifica con un'invasione, un'apoteosi di gente che ci ha fatto veramente tantissimo piacere. Bene, altro segno che amate Radio Vicenza, che ascoltate Radio Vicenza e che naturalmente ci seguite nei nostri eventi esterni. Cosa c'è da dire? C'è da dire che ci aspetta un altro bel weekend. Tra un po' avremo qui anche Orazio Voice che vi ricorderà il suo appuntamento in esterna. Per quanto mi riguarda ci saranno due appuntamenti. Il primo sarà venerdì in via Lanza 36 a Vicenza, dove al New Jamaica, quindi vi aspetto venerdì sera al New Jamaica, e poi sabato sera saremo a Breganze, chiaramente al 12° raduno internazionale nonché il 50° per quanto riguarda il Museo Motolaverda, quindi appuntamento sicuramente anche questo da non perdere. Ma nel corso del programma ne parleremo in maniera molto più dettagliata, anche perché ci sarà appunto questo evento a Breganze, possiamo definirlo musical motoristico, la bella musica, le buone cose anche da bere e da mangiare, abbinate la passione per i motori, in particolar modo festeggiando il 50° per quanto riguarda un marchio, devo dire, storico, un marchio veramente storico effettivamente per quanto riguarda la nostra bella provincia. Quindi stiamo parlando delle Motolaverda, che festeggeranno il 50° anniversario IOTA, quindi sicuramente un appuntamento da non perdere. Bene, un po' di buona musica e poi ne parleremo, entreremo nel dettaglio di queste serate che ci aspettano in questo fine settimana.

Ma Caigo, questa è Even on Your Mind, nella bella serata firmata a Radio Vicenza. Questa è Radio VIP Vicenza Party, naturalmente l'appuntamento classico del mercoledì. Allora attenzione, perché io volevo riprendere un attimino quello che vi stavo dicendo un attimo fa di quell'evento spettacolare che andremo poi a essere protagonisti, a essere media partner, perché vi ricordo che nel weekend che va a segnare il 3, il 4 e il 5 di luglio 2026 a Breganze c'è il 12° raduno internazionale delle moto Laverda. Voi sapete che la Laverda è un marchio prestigiosissimo, famosissimo per quanto riguarda la nostra provincia di Vicenza a livello internazionale, perché ci sono appassionati chiaramente di questo marchio che verranno a questo evento anche chiaramente dall'estero, perché ho sentito l'intervista, veramente ci sono tantissime persone appassionate che arriveranno dall'estero per passare questo weekend diciamo a Breganze, dove c'è anche il museo di tutta la storia delle moto Laverda, quindi un appuntamento sicuramente da non perdere. Magari cercate Museo Moto Laverda nei social e poi magari cercate anche il programma di questi tre giorni, che è veramente intenso, veramente ricco di appuntamenti. Io ne volevo ricordare uno. Vi ricordo che Radio Vicenza chiaramente è media partner di questo evento spettacolare, ma sabato sera ballerete e ascolterete la musica di Radio VIP Vicenza Party, quindi a partire dalle ore 19, orario aperitivo, e poi per la serata ci sarà la musica del sottoscritto Andrea L e chiaramente la musica di Radio VIP Vicenza Party, timbrata e marchiata Radio Vicenza. Quindi vi aspetto sabato sera a partire dalle ore 19 in Piazza Mazzini a Breganze per il 12° raduno internazionale Moto Laverda, quindi sicuramente un appuntamento assolutamente da non perdere. Quindi non mancate e soprattutto non perdetevi tutto l'intero weekend, che è una cosa particolare, spettacolare, dedicata ai motori e alla bella musica.

0: Ma quanto bella è, si chiama Vausa e questa è magnetica, bella, bella, mi piace, proprio quei ritmi classici estivi che vanno bene da essere ascoltati nel corso di un aperitivo, ma perché no, anche essere ballati nel corso di una serata, sono quei ritmi estivi che veramente ti prendono alla grande. Allora attenzione perché abbiamo l'appuntamento meteo, quindi l'appuntamento con le previsioni meteo, e volevo anche salutare il nostro buon Martino Montagna che è diventato l'uomo informazione ufficiale di Radio Vicenza, quindi non solo vi informa su quello che succede in tutta la provincia, in tutta la regione Veneto, ma adesso vi dà anche le informazioni giuste per quanto riguardano le previsioni meteo. Quindi Martino Montagna, il meteo, e poi ci risentiamo con la grande musica, chiaramente firmata Radio Vicenza. A frappè.
1: Radio Vicenza meteo.
2: Dagli studi di Radio Vicenza insieme con la redazione per un nuovo bollettino meteo. Situazione in rapido cambiamento sul nostro territorio e su tutta la regione Veneto, con una fase di forte instabilità atmosferica in atto proprio in queste ore. A Vicenza, dalla stazione di Grumolo delle Abbadesse, registriamo già precipitazioni significative con circa 21 mm di pioggia e una temperatura in deciso calo, attorno ai 24-25 gradi. Le ultime elaborazioni dei modelli previsionali confermano il transito di una perturbazione atlantica che sta sostituendo l'anticiclone africano. Nel pomeriggio e fino alla serata i temporali potranno svilupparsi su tutte le province venete, con particolare attenzione proprio al Vicentino. Possibili rovesci intensi, grandinate localizzate e raffiche di vento. Le temperature scenderanno sensibilmente rispetto ai valori di inizio settimana, portandosi anche sotto la media del periodo entro la notte. Nella giornata di domani giovedì residua instabilità nelle prime ore, poi graduale miglioramento a partire da ovest con ampie schiarite in estensione. Da venerdì e soprattutto nel fine settimana l'espansione dell'alta pressione delle Azzorre riporterà condizioni più stabili con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e temperature di nuovo in linea con le medie stagionali. Per il momento è tutto dal meteo di Radio Vicenza. Vi terremo aggiornati sull'evoluzione della situazione. Restate con noi.
1: Meteo in collaborazione con.
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Radio Vicenza. Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza.

Allora, come sta proseguendo la serata? Beh, devo dire che le temperature hanno perso qualche grado, circa 20-25 gradi, insomma, no? Vabbè. Allora, questa notte si può riposare, si può dormire anche senza aria condizionata. E questa è una bella cosa. Le temperature sono scese, come chiaramente il nostro buon Martino Montagna aveva previsto, ci aveva annunciato nelle previsioni meteo. Però non preoccupatevi, è solo una tregua per farci prendere un po' di respiro. Chiaramente da domani si andrà via via migliorando e poi, se non ho capito male, si arriverà al fine settimana prossima ancora con le temperature torride. Comunque dopo avremo qui ospite anche il nostro buon Martino Montagna, sono di là che stanno mangiando, stanno facendo, lui, Dado DJ, Orazio Voice e anche Martino che arriverà. Sicuramente, anzi, lo vogliamo qui perché così ci faremo fa

0: classiche dell'estate 2026, le sonorità comunque classiche estive, quelle canzoni italiane che si ballano, che si ascoltano nelle serate d'estate. E va bene così. Allora, attenzione, ci dobbiamo lasciare, piccola pausa pubblicità, anzi non solo pubblicità, abbiamo anche lo spazio informativo, poi chiaramente ritorneremo con i grandi successi firmati Radio VIP Vicenza Party, firmati chiaramente Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Buonasera da Alessandro Cisilin. I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Qatar sentiamo da Nicola De Muro.
5: Donald Trump ha rivendicato progressi nei negoziati indiretti con l'Iran in corso a Doha, sostenendo che gli incontri mediati da Qatar e Pakistan mirano soprattutto a impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare. Prima di partire per il North Dakota, dove inaugurerà la biblioteca dedicata a Theodore Roosevelt, ha parlato di colloqui molto positivi, pur senza indicare passi concreti. Il presidente ha poi aggiunto: li abbiamo colpiti duramente per 3 notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Buone relazioni che però, come rivela il Wall Street Journal, non avrebbero impedito a Trump di valutare e studiare con i vertici militari un ritorno pesante dell'opzione bellica contro l'Iran. A Doha gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, hanno incontrato l'emiro qatariota Al-Thani, discutendo sia del dossier nucleare sia del fragile cessate il fuoco in Libano. L'Iran però non arretra, insiste sulla piena sovranità nello stretto di Hormuz e di applicare pedaggi per il transito navale. E poi Teheran insiste sullo stop ai raid israeliani in Libano, ma Tel Aviv non sembra cedere sul punto. Rimarremo nel sud del Libano fino a quando lo riterremo necessario per disarmare Hezbollah. E poi Netanyahu rilancia anche su Gaza: rimane nella nostra agenda l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia.
4: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico, lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. E in arrivo finalmente una tregua dall'ondata di caldo eccezionale che ha avvolto larga parte dell'Europa, Italia compresa, ma al contempo suona un nuovo allarme sul riscaldamento globale. Barbara Salandri.
6: Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. Oggi sono ancora 21 le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria e arancione. Domani scenderanno a 2, quando l'arrivo di aria fresca porterà ad un sensibile calo delle temperature e l'afa lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Dopo l'eccezionale ondata di calore riprende fiato anche il resto d'Europa, sebbene ieri in Slovacchia siano stati superati i 41 gradi. Oltre la metà dei paesi UE non ha ancora piani d'azione completi per proteggere la salute dal caldo. Occorre cambiare rotta, ha messo in guardia l'OMS, che ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con i responsabili nazionali di tutti gli stati membri. E da Copernicus arriva un nuovo allarme. La temperatura media globale della superficie del mare a giugno ha sfiorato i 21 gradi, superando i precedenti record del 2023 e del 2024. Gli oceani del mondo hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, mettono in guardia gli esperti UE, spiegando che il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature sempre più in alto.
4: Tennis: Wimbledon sorride agli azzurri, al secondo turno il numero uno al mondo e campione in carica Sinner ha superato in 3 pur combattuti set il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sospeso ieri sera per oscurità, sconfiggendo l'argentino Navone. Bene anche il doppio, nell'esordio Bolelli e Vavassori hanno eliminato in 2 set i britannici Jones e Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del nord-est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Padova-Venezia dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo che collega l'autostrada 13 con l'autostrada 4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Padova-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Radio VIP Vicenza Party, Radio Vicenza, buona serata, benvenuti. È proprio una buona serata perché sicuramente è una diversamente serata bella, bella, perché vabbè, non è una serata piena di stelle, non abbiamo, come diceva Dado DJ, la luna di fragole, insomma, vabbè, come si chiama? Di fragole e di luna questa sera ne vedremo poche, ma sicuramente abbiamo una temperatura decisamente migliore. E Dado DJ, visto che ieri caro Orazio Voice è andato a vedersi anche le lucciole, e questa sera di lucciole ne vedrà gran poche, penso.
1: Ci siamo? Mi senti? Mi sentite forte e chiaro?
0: Forte e chiaro.
1: Ah, buona serata amici di Radio Vicenza, che stasera qua siamo belli carichi nel nostro appuntamento consueto con il Music Salam del mercoledì. È tutto molto bello, tutto molto, diciamo così, attivo anche stasera, e siamo qua per tenervi compagnia fino alle 21 con Dado DJ, che lo vedo qui molto operativo. Stasera abbiamo avuto modo di provare una specialità particolare, cos'era quella? Il gambero rosso della valle della Poscola.
2: Siccome il nostro programma qua ormai dico nostro, sì. Ragazzi, dico
1: ha preso una piega, diciamo così,
2: una piega pazzerella.
1: Bene.
2: Abbiamo proposto la trotta della Valle del Chiampo in acqua pazza.
1: Oh, a me è piaciuta soprattutto l'acqua pazza, poi anche la trotta, però l'acqua pazza, vi dico ragazzi, era eccezionale.
0: Ed eravamo anche in tema con la serata, perché di acqua pazza questa sera in giro per la provincia se n'è vista, voglio dire, però senza trotta, quella l'abbiamo avuta solo noi.
2: Allora, ormai diciamo abbiamo fatto la serata dell'acqua pazza, però bisogna un attimo...
1: Dovresti parlare davanti al microfono, sì, ragazzi, ma... non guardarmi,
2: ma mi sentivano.
1: Quello è il microfono.
2: Ma ci sentivano, Orazio, ci sentivano, fidati. Però dobbiamo fare una cosa, ci devono togliere il prosecco.
1: No, adesso qua.
0: Adesso sono d'accordo.
1: Che qui sembra poi che sia una radio di ubriaconi. Noi siamo persone serie. Siamo veramente felici di essere qua il mercoledì sera con il nostro Andrea L che ci ospita. E stasera così, piccolo interventino di saluti. Poi lasciamo ovviamente spazio al nostro Andrea, perché è lui l'uomo del mercoledì.
0: Allora, io tra l'altro pubblicizzo come Music Salam questo evento, che ci dispiace per i nostri ascoltatori, non abbiamo la sala riunioni sufficientemente grande, ma è un appuntamento che facciamo qui in radio per degustare, così facciamo pubblicità alla nostra bella provincia, tutte le cose buone che la nostra provincia di Vicenza chiaramente ci offre. E abbiamo cominciato con l'aperitivo con il corniolito,
1: che è una specie di mojito di Cornedo.
0: Mojito
1: di Cornedo.
0: Fatta con la corniola.
1: Con la corniola.
0: Grazie al nostro Martino Montagna.
1: Martino Montagna, che è
0: oriundo.
1: È il presidente della corniola.
2: Come tu sei presidente del Music Salam, lui è il presidente della corniola.
1: È stato veramente ottimo. Provate il corniolito.
0: Esatto, mentre le trotte erano di...
2: quella dell'Alta Valle del Chiampo, effettivamente. Dobbiamo ringraziare sempre, ragazzi, del Lago Azzurro, ragazzi, che ci hanno fornito questa bel filetto di trota.
1: Ma
2: forse questo è stato l'Aki.
1: È stato l'Aki, il
2: presidentissimo.
0: Però questa sera abbiamo avuto anche un intruso. Che arrivava da Norcia, se non sbaglio, non era una prelibatezza vicentina.
1: Il salame di Norcia al tartufo, ragazzi, è una cosa che così è subentrata, così un extracomunitario.
0: È come se subentrata.
1: È stata una cosa extra che ci siamo pappati, e veramente ottima.
2: Allora, bene. Io dico, non è che sia extra, perché proprio il programma finisce sempre con Music Salam. Dunque il salam è sempre presente, ragazzi.
0: È un denominatore comune.
2: Esatto, Andrea.
0: Allora, ascoltate, io avevo parlato, caro Orazio, avevo parlato prima di quello che è stato il nostro grande weekend in esterna, tu a San Pietro Mussolino, io a Santo Mio di Mano. Volevo parlare anche del prossimo weekend, però ci rivediamo.
1: Lo faremo in un prossimo appuntamento prima delle 9.
0: Ecco, perché qui si sono accese tutte le luci rosse, quindi dobbiamo assolutamente andare avanti. Quindi Radio VIP prosegue e poi ci rincontreremo qui per ricordarvi gli appuntamenti in esterna e di come poter passare il vostro bel fine settimana.
3: Radio VIP Vicenza Party,
4: le hit di Radio Vicenza.
5: This is Ed Sheeran.

0: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

0: L'ascolterei fino all'ultimo secondo, ma quanto bella è questa canzone firmata Fisher. È Tone and I e questa Flavor. Bella, bella, perché c'ha queste sonorità un po', no, accattivanti, con questa bellissima voce di un'eleganza strepitosa. Allora, ancora buona serata, questa è Radio Vicenza, io sono Andrea L. Come va? Sono le 20:27, rigorosamente in diretta, naturalmente come sempre. Vi ricordo che domani sera ci sarà il nostro buon Mauro Ross, che voglio salutare e ringraziare per tante cose, perché con lui collaboriamo tantissimo e collaboreremo anche nella serata. Chiaramente di sabato, visto che sarà il fornitore ufficiale a livello service, ci farà sentire la musica di Radio Vicenza. Vabbè, comunque il buon Mauro Ross vi terrà con me, lui è poliedrico, fa il DJ, fa service, fa radio, fa una beata minchia, anche quello ogni tanto, anche quello. No, voglio dire, cosa vuoi, cosa dici?
1: È peggio di me.
0: Ecco, ce ne vuole, voglio dire. No, è una battutaccia. Allora, detto questo, no, domani sera appunto in Radio VIP Vicenza Party ci sarà il nostro buon Mauro Ross, poi venerdì chiaramente tornerà Orazio Voice con New Disco Generation, sempre nella parentesi dedicata qui su Radio Vicenza, Radio VIP Vicenza Party. Bene, detto questo, io vi volevo dire qualcos'altro che non mi ricordo più, allora... Non mi ricordo più, cioè, l'età, cosa vuoi?
1: Quanto tempo hai, Andrea? Quanto tempo c'è?
0: Qualche minutino.
1: Allora, facciamo un ringraziamento?
0: Assolutamente sì.
1: Allora, ringraziamo la pasticceria di Ruppo,
0: sì.
1: Di Ruppo di Chiampo, nella piazza principale della città di Chiampo, Piazza Zanella, che ci ha offerto. Cosa ci ha offerto questa sera? Le ciambelle.
0: Con il buco.
1: Che anche il buco?
0: È buono.
1: A sapore,
0: a sapore.
1: Grazie, grazie veramente a Nicola Di Rupo e al papà Gigi e la mamma praticamente, che sono sempre lì presenti, la mamma Tatiana, che sono sempre presenti con il sorriso,
0: hanno il sorriso assolutamente. Poi queste attività, diciamo, artigianali che ci sono non solo in provincia di Vicenza meritano di essere onorate nella maniera giusta, perché vi danno dei prodotti che sono veramente artigianali, ma soprattutto specialissimi.
1: Esatto, che hanno ancora quella artigianalità che dà sì il sapore, che è veramente ad hoc.
0: Quindi supportiamo le attività artigianali del nostro territorio e non solo, di tutta l'Italia, perché veramente l'Italia, ovunque vai in Italia trovi cose belle da vedere e anche da mangiare, buone da mangiare. Quindi l'Italia è una nazione ricchissima, Vicenza ha mille tradizioni, partiamo dal baccalà per finire al cornorito, ad esempio, che oggi poi c'è la marmellata con la corniola, cioè, insomma, tante belle cose, buone cose. Poi abbiamo assaggiato anche qui in radio i formaggi, tutte quelle cose di buonissime.
1: E naturalmente la trotta,
0: la trotta del Chiampo, assolutamente, sì, assolutamente.
1: Lì non bisogna mai disdire questa,
0: assolutamente, okay. Assolutamente. Poi passiamo nella vallata, quindi Recuaro con i gnocchi con la fioretta e tutte quelle cose lì, insomma, veramente, cioè, il Veneto, la provincia di Vicenza e chiaramente tutta Italia a livello culinario, penso che non ci sia nazione al mondo con una varietà e una vastità di sapori e di profumi così.
1: E ricordiamo anche il pisello di Lumignano, ragazzi,
0: assolutamente sì,
1: che non è ultimo per nessuno,
0: assolutamente sì. Bene, detto questo, mamma mia come passa il tempo, ancora un po' di musica, poi ci ritroviamo, perché dobbiamo ricordare chiaramente tutti gli appuntamenti per quanto riguarda gli appuntamenti esterni, per quanto riguarda chiaramente questo fine settimana.
2: Ehi tu, che radio ascolti?
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: Si chiama Rita Ora, questa è Hit. Allora, attenzione, perché c'è qualcuno che si chiama Stefano in quel di Arzignano, Chiampo, non so dove si trovi esattamente in questo momento. Comunque vogliamo salutare Stefano di Zordani Pianti, che mi dice: ma non ti ho ancora sentito al microfono, state facendo feste in radio? Sì, abbiamo Dado DJ, meglio conosciuto come Yelkov, anzi non fosse Yelkov, meglio conosciuto come Dado DJ, non lo so, insomma, come ti conoscono meglio, come Dado, come Yelkov?
1: No, Andrea, scusami un attimo, non è che Stefano si è collegato un po' tardi? Si è veramente,
0: ma sinceramente,
1: tardi?
0: No, sinceramente ho fatto qualche pausa io un po' lunghetta, perché qualcuno di là mi dava la trottina salmonata, e quindi...
1: Allora, carissimo Stefano, adesso io ti chiamo, fra poco ti chiamo.
0: Allora, sei proprio messo a posto. Vabbè. Allora, sì, beh, effettivamente va così, insomma, dico io. Attenzione, perché vi volevo ricordare un appuntamento molto importante, due appuntamenti per il fine settimana, ovvero che mi riguardano, quindi venerdì sera uno mi riguarda, l'altro riguarda Radio VIP Vicenza Party. Io vi aspetto venerdì sera a partire dalle ore 21:30 al New Jamaica in via Lanza 36 a Vicenza, per dare il via al vostro weekend veramente alla grande. Quindi questo locale molto molto particolare è dove si bevono e si degustano dei cocktail che sono veramente eccezionali. Io vi raccomando il Rosemary, mamma mia, speciale, specialissimo. Allora, poi il secondo appuntamento invece ci vede protagonisti con Radio Vicenza, dove siamo chiaramente media partner, a Breganze in piazza Mazzini, con il 12° raduno internazionale Moto Laverda, il 50° anniversario IOTA, quindi da non perdere, un weekend pieno di tante belle cose inerenti ai motori, inerenti alle Moto Laverda, quindi tutti gli appassionati, i raduni e tutte queste cose qui. Poi sabato sera chiaramente arriverà la musica di Radio Vicenza con il sottoscritto, quindi questo è un appuntamento da non perdere.

Ebbene sì, devo dire che io non so all'esterno delle nostre vetrate, perché abbiamo lasciato le tende praticamente abbassate e quindi l'aria condizionata continua ad andare, però effettivamente non so cosa. Ecco, Dado, apri una finestra. Come va? Com'è il tempo? Bellissimo. Bellissimo, perché c'è una bella temperatura, più che altro. Immagino sia quella l'affermazione. Profumo di pioggia. Beh, effettivamente devo dire che insomma era abbiamo fatto un paio di settimane a 40 gradi, mica poca roba, Allora, tra una chiacchiera con Dado DJ, una chiacchiera di qua e di là, veramente questo appuntamento di Radio VIP sta passando veramente velocissimo. Adesso abbiamo Jennifer Lopez, poi vi parlerò di questo fine settimana.

0: Allora sono andato a reperire il nostro buon Orazio Voice perché dobbiamo raccontarvi quello che succederà nel prossimo fine settimana, quindi vi vogliamo esporre il menù delle nostre serate, per così voi potete decidere eventualmente dove spostarvi o perché no fare un giro a tutte le nostre serate. Comincia tu, Orazio.
1: Passate a trovarci. Allora noi di Dance Generation, il format con Radio VIP e Vicenza Party che stiamo proponendo durante tutta l'estate, abbiamo un sacco di appuntamenti, un sacco di date. Prossimamente, la settimana scorsa eravamo dalle parti di San Pietro Mussolino nell'alta Valle del Campo, e mentre nel prossimo weekend, il sabato successivo, saremo in quel di Castello di Arzignano con sempre i Vintage People, con i Boogie Dancer, con Radio Vicenza e ovviamente anche il vostro Lazio Voice, per cui se avete voglia di passare un bel sabato sera noi vi aspettiamo con la grande musica degli anni 70, 80, 90 e 2000 e ci sarà sicuramente da divertirci. Vi aspettiamo lì, ciao!
0: Bene, quindi questo è l'appuntamento con Orazio Voice e i Dancer Generation e i Vintage People e tutto quanto. Per quanto mi riguarda, attenzione, perché allora due appuntamenti. Il primo appuntamento è per venerdì sera, vi aspetto al New Jamaica in via Lanza 36 a Vicenza, quindi a degustare un buonissimo cocktail, chiaramente la musica è quella sempre di Radio VIP Vicenza Party, di noi DJ chiaramente di Radio Vicenza. Ma attenzione, perché per quanto riguarda la serata, l'aperitivo e la serata di sabato, siamo media partner di un evento molto molto importante. Stiamo parlando del 12esimo raduno internazionale Moto Laverda, ovvero il 50esimo IOTA, quindi è un grande appuntamento da, come si dice, donne, motori, gioie e dolori. Qua abbiamo musica e vabbè. Allora, sì, praticamente donne, sì, anche può essere, sì. Vabbè, comunque vi aspetto sabato sera a partire dalle ore 19 e abbiamo sempre i tempi stretti, qua si è caricata la pubblicità.
1: Sì. Un po' ingarbugliato.
0: Sì, sì, perché mi si è caricata la pubblicità e qua mi dice, oh, sì. Datti una mossa. Perché...
1: Sì, bello carico, bello carico.
0: E quindi, ecco, vabbè, allora, torniamo a noi. Sabato sera, Radio Vicenza, media partner al 12esimo raduno internazionale Moto Laverda a Braganza. Dalle 19 l'aperitivo, poi tutta la serata con la musica del sottoscritto, ovvero la musica di Radio VIP Vicenza Party. Quindi due appuntamenti assolutamente da non perdere. Caro Dado, non ho tempo per dire altro se non fare i saluti. Vuoi farlo con me? Il rituale, vuoi farlo?
2: Ormai diventa un'abitudine.

0: si serve? Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Sulla tangenziale di Mestre vi informiamo che dalle 21.30 di mercoledì 1 luglio alle 5.30 di giovedì 2 luglio verrà chiuso per lavori lo svincolo in uscita di Mirauriago in direzione Trieste. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando ed è tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio VIP.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 1 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 2 luglio. Attenzione, sulla 4 è segnalato un incidente tra Spinea e Martellago Scorsè in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre ricordiamo che fino alle ore 5.30 di giovedì 2 luglio per lavori rimane chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste, ricordiamo a causa di lavori. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se desiderate restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, passate una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
5: Radio VIP Vicenza Party.
6: Le hit di Radio Vicenza.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 1 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 2 luglio. Attenzione, sulla 4 è segnalato un incidente tra Spinea e Martellago Scorsè in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre ricordiamo che fino alle ore 5.30 di giovedì 2 luglio per lavori rimane chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Ricordiamo a causa di lavori. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se desiderate restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, passate una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Playing the hits.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
6: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
5: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
7: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 1 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 2 luglio. Attenzione, sulla 4 è segnalato un incidente tra Spinea e Martellago Scorsè in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre ricordiamo che fino alle ore 5.30 di giovedì 2 luglio per lavori rimane chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Ricordiamo a causa di lavori. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se desiderate restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, passate una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
0: Radio Vicenza. Vicenza.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: I will follow you till my legs no longer move.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.